Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente, anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

passato. Sono stato, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

Sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

0: io con sto decreto legge fulminante lampante che ce devo da fa?
1: Sa che ce devi fa? Te ce pulisce il culo, ha capito? Capito? Capito? Capito? Capito? Capito? Capito? Capito?

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira, al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd, programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: archi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente. The day we met, we'd never be apart. The day you left.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. E oggi è l'ultimo giorno di settembre, un grande saluto. E siccome non avevamo ancora ripreso le trasmissioni, non abbiamo potuto parlare dell'ultima commemorazione dell'ultimo 11 settembre del 2001 americano, in cui il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha fatto emergere una verità che bisogna sapere. Ecco, quello che oggi vorrei toccare è proprio un discorso di sicurezza governativa che vediamo rimbalzare ovunque e di cui ci dobbiamo rendere conto. Dopo ben 25 anni dall'abbattimento delle Torri Gemelle è stata quindi autorizzata la desecretazione e la pubblicazione di oltre 170.000 pagine di documenti riguardanti la qualità dell'aria tossica che si produsse nel crollo e rimase nei mesi successivi. Questa decisione è stata presa in concomitanza con le commemorazioni per questo 25esimo anniversario e fa emergere dagli archivi comunali questa verità finora resa inaccessibile alle masse, soprattutto quelle che hanno subito i danni maggiori e che chiaramente ha permesso al tradizionale potere statunitense di gestire nell'ombra le vite degli altri. Nei 68 scatoloni di New York quindi si sono trovate analisi scientifiche, comunicazioni e rapporti che hanno rivelato un'enorme quantità in quell'area di sostanze letali quali il cemento polverizzato, gesso, costruzione, materiali da costruzione, amianto, benzene, eccetera, tutti elementi che hanno come conseguenza danni alle vie respiratorie e lente inesorabili silicosi, cancri, eccetera. Le versioni ufficiali cittadine e federali al tempo di Bush Jr. si produssero in rassicurazioni circa un'area sicura non meglio specificata, e quindi soltanto adesso, quando non serve più, si viene a sapere dell'insorgenza di tumori tra i più diffusi della pelle, alla prostata, al seno, melanomi, linfomi, eccetera. Quindi i numeri che lasciano sconvolti sono, oltre quelli dei morti per l'attentato che risultano di 2.977 persone, quelli per le successive conseguenze sanitarie si contano in più del doppio, 6.208 casi. Tra questi si annoverano più di 400.000 persone esposte a rischi dovuti a ben 352 agenti chimici che sono stati identificati nelle polveri, cui sono correlate 49.000 diagnosi di tumori. Quindi il tasso delle sofferenze patite non solo a carico dei colpiti ma anche dei familiari assistenti, di chi in genere si prende cura degli ammalati, è risolta nell'indifferenza solita. E quindi si sono evitati i costi da sostenere, in quanto le vite delle persone non hanno valore. È assicurato il ricambio lavorativo di chi cade, l'assistenza sanitaria pubblica, poi si giova di chi soltanto può pagare e chi non può è ridotto al silenzio. Quindi la parziale anticipazione fornita dal New York Times si spera che possa, almeno adesso, permettere a migliaia di soccorritori, residenti e familiari delle vittime di accedere ai programmi di indennizzo federali per le conseguite patologie respiratorie e oncologiche. Ora ricordiamo qualche altro episodio che è occorso ovunque nel mondo. Iniziamo da casa nostra col disastro di Seveso nel 1976 a carico dell'azienda svizzera ICMESA, dove si ebbe una fuoriuscita con dispersione nell'atmosfera di una nube di diossina che investì terreni limitrofi, in particolare a Seveso, colpendo anche la popolazione. Secondo il sito statunitense CBS, questa è tra le 12 peggiori catastrofi umane e ambientali che si conoscano. La sostanza killer era il triclorofenolo da utilizzare per diserbanti, fungicidi e battericidi, e quindi venne aumentato un quinto ciclo produttivo che sfuggì al controllo del reattore chimico che andò in avaria, causando un'esplosione che mise nell'atmosfera il veleno, determinando danni chimici su flora e fauna, ustioni sulla pelle. Le autorità italiane però non vennero informate delle analisi effettuate a Dübendorf nella proprietà svizzera e la notizia fu diffusa solo dopo 7 giorni. Circa 240 persone, per lo più bambini, furono colpiti da cloracne, una dermatosi che produce lesioni e ciste sebacee, forse tra 126 e 157 morti, malattie cardiocircolatorie, broncopolmonari e ipertensive. Allora, anche qui aumenti di linfomi, leucemie, mielomi, anche a distanza di tempo, e fu addirittura autorizzato l'aborto terapeutico per le malformazioni embrionali. L'ultimo, che per questioni di tempo possiamo solo ricordare, è il disastro di Bhopal in India del 3 dicembre 1984, che costò 15.000 o 20.000 morti e 150.000 feriti, secondo la stima di agenzie governative. La proprietà era del Union Carbide India Limited, produttrice di insetticidi, consociata con la multinazionale statunitense la Union Carbide, specializzata nella produzione di fitofarmaci, che può così vantare il triste primato di aver determinato il più grave incidente da fuga di sostanze chimiche mai avvenuto. Si trattò di una fuoriuscita nell'atmosfera di circa 40 tonnellate di vapori di isocianato di metile, con una nube tossica estesa per chilometri, che uccise nella stessa notte in cui avvenne l'incidente più di 2.000 persone e successivamente decine di migliaia. L'inquinamento dell'aria è continuato senza sosta e quindi non sono stati mai più rimossi i prodotti chimici rimasti. L'impianto di Bhopal produceva l'insetticida Seveso al di fuori degli Stati Uniti, quindi era una delle numerose esternalizzazioni produttive, soprattutto caratterizzato da pericoli per l'ambiente, che oculatamente l'imperialismo occidentale ha continuamente riservato alle popolazioni inferiori. Tanto si era consapevoli dei rischi che si dotò addirittura il locale ospedale dell'attrezzatura necessaria per la rianimazione in caso di contaminazioni gassose e cure per eventuali disturbi respiratori, senza però informare i medici sugli effetti degli agenti tossici della lavorazione né di tutte le sostanze utilizzate nell'impianto. Quindi, dalla crisi di capitale nel 1982 si ridussero le vendite, venne ridotto il personale più qualificato, sostituito da quello meno qualificato. E questa riduzione dei costi, che è normale, e previsione di chiusura dell'impianto non fu seguita dallo smaltimento delle 63 tonnellate di isocianato di metile, che per un disgraziato insieme di sistemi di sicurezza disattivati e non funzionanti determinò la perdita del gas, senza che nessuno avesse consapevolezza della sua pericolosità. Naturalmente la Union Carbide americana negò di conoscere la reale minaccia e successivamente al disastro che si abbatté nei quartieri poveri limitrofi, i medici locali non furono mai informati sulla natura del gas, impedendo in questo modo i corretti trattamenti sanitari verso edemi polmonari, alterazioni genetiche con successive malformazioni congenite. Il CEO della Union Carbide fu accusato di omicidio e alla richiesta di arresto del governatore dell'India seguì una richiesta di estradizione mai concessa. Allora, lasciamo per questioni di tempo altri dati di indifferenza nell'avvelenamento di esseri umani e dell'ambiente e possiamo vedere perché è necessario ricordare il passato. La risposta che possiamo dire è che il passato non passa mai del tutto e le tracce che non ha potuto percorrere le lascia quello che per lui è il prossimo futuro e per noi oggi è il presente, l'attuale. Se si capisce di che cosa si tratta, possiamo dire che questo è un lato di quella che si chiamava la lotta di classe, non cattiveria o odio o altre banalità di chi da secoli la nega disperdendo nella necessità storica, ma conflitto tra l'esigenza di ridurre i costi a vantaggio dei profitti e utilizzo dell'impunità di tutti gli agenti del capitale, mentre il lavoro è sempre sfruttato e per questo reso inconsapevole delle proprie condizioni di sopravvivenza. Così fu anche per i morti d'amianto in Piemonte, soprattutto in tutti Italia se riusciamo a mettere a fuoco un altro ricordo del nostro status di dipendenza strutturale. Un'ultima mossa da citare è il piano Trump per spostare in Europa i prezzi più alti dei farmaci e delle nuove terapie per abbassare la spesa degli Stati Uniti di Medicare, in vigore tra il 26 e il 27. In base ai costi, le aziende farmaceutiche mutano strategie e tempi in cui una nuova terapia giunge ai pazienti. Il piano prevede la fine dei sussidi federali e il contenimento della spesa pubblica mediante anche accordi con Big Pharma, anche alzando i prezzi in Europa, ritardando poi qui il lancio di nuove terapie per non abbassare il valore di riferimento negli Stati Uniti. Il capitale non è una cosa, ma un rapporto sociale e non esisterebbe se il lavoro non ne aumentasse continuamente l'entità e il potere, ma anche le sempre nuove contraddizioni che ne produrranno poi il superamento. Però attenzione a quello che significa la sicurezza, che è solo quella dei capitali che contano. Grazie dell'ascolto, un saluto a tutti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Dico me, dico te, dico quello che c'è. Dico me, dico te, dico quello che c'è. Dico me, dico te, dico quello che c'è. Dico me, dico te, dico quello che c'è.

0: ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
3: Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. E oggi è l'ultimo giorno di settembre, un grande saluto. E siccome non avevamo ancora ripreso le trasmissioni, non abbiamo potuto parlare dell'ultima commemorazione, dell'ultimo

per questo 25esimo anniversario e fa emergere dagli archivi comunali questa verità finora resa inaccessibile alle masse, soprattutto quelle che hanno subito i danni maggiori e che chiaramente ha permesso al tradizionale potere statunitense di gestire nell'ombra le vite degli altri. Nei 68 scatoloni di New York, quindi, si sono trovate analisi scientifiche, comunicazioni e rapporti che hanno rivelato un'enorme quantità in quell'area di sostanze letali, quali il cemento polverizzato, gesso, costruzione, materiali da costruzione, amianto, benzene, eccetera, tutti elementi che hanno, come, conseguenza danni alle vie respiratorie e lente inesorabili silicosi, cancri, eccetera. Le versioni ufficiali cittadine e federali al tempo di Bush Junior si produssero in rassicurazioni circa un'area sicura, non meglio specificata, e quindi soltanto adesso, quando non serve più, si viene a sapere dell'insorgenza di tumori tra i più diffusi della pelle, alla prostata, al seno, melanomi, linfomi, eccetera. Quindi i numeri che lasciano sconvolti sono, oltre quelli dei morti per l'attentato che risultano di 2.977 persone, quelli per le successive conseguenze sanitarie si contano in più del doppio, 6.208 casi. Tra questi si annoverano più di 400.000 persone esposte a rischi dovuti a ben 352 agenti chimici che sono stati identificati nelle polveri, cui sono correlate 49.000 diagnosi di tumori. Quindi il tasso delle sofferenze patite non solo a carico dei colpiti, ma anche dei familiari assistenti, di chi in genere si prende cura degli ammalati, è risolta nell'indifferenza solita e quindi si sono evitati i costi da sostenere, in quanto le vite delle persone non hanno valore. È assicurato il ricambio lavorativo di chi cade. L'assistenza sanitaria pubblica poi si giova di chi soltanto può pagare e chi non può è ridotto al silenzio. Quindi la parziale anticipazione fornita dal New York Times si spera che possa, almeno adesso, permettere a migliaia di soccorritori, residenti e familiari delle vittime di accedere ai programmi di indennizzo federali per le conseguite patologie respiratorie e oncologiche. Ora, ricordiamo qualche altro episodio che è occorso ovunque nel mondo. Iniziamo da casa nostra col disastro di Seveso nel 1976 a carico dell'azienda svizzera ICMESA, dove si ebbe una fuoriuscita con dispersione nell'atmosfera di una nube di diossina che investì terreni limitrofi, in particolare a Seveso, colpendo anche la popolazione. Secondo il sito statunitense CBS, questa è tra le 12 peggiori catastrofi umane e ambientali che si conoscano. La sostanza killer era il triclorofenolo da utilizzare per diserbanti, fungicidi e battericidi, e quindi venne aumentato un quinto ciclo produttivo che sfuggì al controllo del reattore chimico che andò in avaria, causando un'esplosione che immise nell'atmosfera il veleno, determinando danni chimici su flora e fauna, ustioni sulla pelle. Le autorità italiane però non vennero informate delle analisi effettuate a Dübendorf nella proprietà svizzera e la notizia fu diffusa solo dopo 7 giorni. Circa 240 persone, per lo più bambini, furono colpiti da cloracne, una dermatosi che produce lesioni e ciste sebacee, forse tra 126 e 157 morti, malattie cardiocircolatorie, broncopolmonari e ipertensive. Allora, anche qui aumenti di linfomi, leucemie, mielomi, anche a distanza di tempo, e fu addirittura autorizzato l'aborto terapeutico per le malformazioni embrionali. L'ultimo, che per questioni di tempo possiamo solo ricordare, è il disastro di Bhopal in India del 3 dicembre 1984, che costò 15.000 o 20.000 morti e 150.000 feriti, secondo la stima di agenzie governative. La proprietà era del Union Carbide India Limited, produttrice di insetticidi
consociata con la multinazionale statunitense la Union Carbide, specializzata nella produzione di fitofarmaci, che può così vantare il triste primato di aver determinato il più grave incidente da fuga di sostanze chimiche mai avvenuto. Si trattò di una fuoriuscita nell'atmosfera

di circa 40 tonnellate di vapori di isocianato di metile con una nube tossica estesa per chilometri che uccise nella stessa notte in cui avvenne l'incidente più di 2.000 persone e successivamente decine di migliaia. L'inquinamento dell'aria è continuato senza sosta e quindi non sono stati mai più rimossi i prodotti chimici rimasti. L'impianto di Bhopal produceva l'insetticida Seveso al di fuori degli Stati Uniti, quindi era una delle numerose esternalizzazioni produttive, soprattutto caratterizzato da pericoli per l'ambiente, che oculatamente l'imperialismo occidentale ha continuamente riservato alle popolazioni inferiori. Tanto si era consapevoli dei rischi che si dotò addirittura il locale ospedale dell'attrezzatura necessaria per la rianimazione in caso di contaminazioni gassose e cure per eventuali disturbi respiratori, senza però informare i medici sugli effetti degli agenti tossici della lavorazione né di tutte le sostanze utilizzate nell'impianto. Quindi, dalla crisi di capitale nel 1982 si ridussero le vendite, venne ridotto il personale più qualificato, sostituito da quello meno qualificato. E questa riduzione dei costi, che è normale, e previsione di chiusura dell'impianto non fu seguita dallo smaltimento delle 63 tonnellate di isocianato di metile, che per un disgraziato insieme di sistemi di sicurezza disattivati e non funzionanti determinò la perdita del gas, senza che nessuno avesse consapevolezza della sua pericolosità. Naturalmente, la Union Carbide americana negò di conoscere la reale minaccia e successivamente al disastro che si abbatté nei quartieri poveri limitrofi, i medici locali non furono mai informati sulla natura del gas, impedendo in questo modo i corretti trattamenti sanitari verso edemi polmonari, alterazioni genetiche con successive malformazioni congenite. Il CEO della Union Carbide fu accusato di omicidio e alla richiesta di arresto del governatore dell'India seguì una richiesta di estradizione mai concessa. Allora, lasciamo per questioni di tempo altri dati di indifferenza nell'avvelenamento di esseri umani e dell'ambiente e possiamo vedere perché è necessario ricordare il passato. La risposta che possiamo dire è che il passato non passa mai del tutto e le tracce che non ha potuto percorrere le lascia quello che per lui è il prossimo futuro e per noi oggi è il presente, l'attuale. Se si capisce di che cosa si tratta, possiamo dire che questo è un lato di quella che si chiamava la lotta di classe, non cattiveria, odio o altre banalità di chi da secoli la nega disperdendo nella necessità storica, ma conflitto tra l'esigenza di ridurre i costi a vantaggio dei profitti e utilizzo dell'impunità di tutti gli agenti del capitale, mentre il lavoro è sempre sfruttato e per questo reso inconsapevole delle proprie condizioni di sopravvivenza. Così fu anche per i morti d'amianto in Piemonte, soprattutto in tutti i Italia, se riusciamo a mettere a fuoco un altro ricordo del nostro status di dipendenza strutturale. Un'ultima mossa da citare è il piano Trump per spostare in Europa i prezzi più alti dei farmaci e delle nuove terapie per abbassare la spesa degli Stati Uniti di Medicare, in vigore tra il 26 e il 27. In base ai costi, le aziende farmaceutiche mutano strategie e tempi in cui una nuova terapia giunge ai pazienti. Il piano prevede la fine dei sussidi federali e il contenimento della spesa pubblica mediante anche accordi con Big Pharma, anche alzando i prezzi in Europa, ritardando poi qui il lancio di nuove terapie per non abbassare il valore di riferimento negli Stati Uniti. Il capitale non è una cosa, ma un rapporto sociale e non esisterebbe se il lavoro non ne aumentasse continuamente l'entità e il potere, ma anche le sempre nuove contraddizioni che ne produrranno poi il superamento. Però attenzione a quello che significa la sicurezza, che è solo quella dei capitali che contano. Grazie dell'ascolto, un saluto a tutti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce.
3: Bamba,

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

L'amore non è come te se va me fio. La luna non è come sognava lo sia. L'amore per te è come un venerdì. L'amore per te è come un venerdì. Rita, non piange perché ci sono tutte le parole qui a fianco a me. Bramavi la vittoria, invece sei dentro un fosso. Ascolta il nostro osso volto, come la fiamma con lo stolto. Viviamo in mondi porto chiuse, oh, la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono in pieno, l'odore ristagna.

Jennifer.

Genolide, cadaveri di persone morte, bambini che c'erano.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
1: Sono Elio della seconda CAFM. Insieme al professore Andrea Vento abbiamo realizzato questo articolo sulla giornata della Terra in Palestina. Ogni anno in Palestina viene celebrata questa ricorrenza per tenere viva la memoria sui fatti accaduti in quel giorno del 1976 all'interno di Israele, quando a seguito dell'annuncio del governo di Tel Aviv del sequestro di 5.198 acri di terra palestinese, le manifestazioni di protesta dei palestinesi cittadini israeliani furono violentemente represse, provocando l'uccisione di 6 giovani e l'arresto di molti altri. Quest'anno, cadendo la ricorrenza nel pieno dell'offensiva contro la striscia di Gaza, tale ricorrenza offre l'opportunità di approfondire la tematica della questione della proprietà della terra nella Palestina storica, l'area fra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, estesa 26.323 km² e comprendente Israele e territori palestinesi occupati, della quale attualmente l'85% si trova sotto controllo israeliano, mentre palestinesi resta solo il 15%. Infatti, fin dai primi anni successivi alla sua fondazione nel 1948, i governi israeliani si sono contraddistinti per una politica di sottrazione delle terre di proprietari palestinesi e sono arrivati ad inglobare nel proprio Stato, in poco più di 75 anni, la gran parte della Palestina storica, più alcune aree del Libano e soprattutto le alture del Golan e della Siria. Ma come è potuto accadere tutto questo? In che modo Israele si è legittimamente impossessata di territori, cacciando ed espropriando dei propri beni centinaia migliaia di civili palestinesi? Inoltre, qual è il tipo di assetto istituzionale che caratterizza Israele? Perché alcune organizzazioni affermano che è stato messo in atto un regime di apartheid? Queste sono solo alcune delle domande che sono sorte riflettendo su ciò che sta accadendo in Israele, e noi alunni di seconda CAFM abbiamo realizzato un'intervista ad alcuni nostri compagni che hanno approfondito l'argomento con l'obiettivo di analizzare queste tematiche e provare a fornire delle risposte. Quali strumenti legislativi ha utilizzato lo Stato di Israele per la sottrazione delle terre palestinesi? Risponde Pietro Curini.
2: Il processo di sottrazione delle terre palestinesi è avvenuto tramite l'utilizzo di strategie e meccanismi legislativi diversificati che la celebrazione della Giornata della Terra ci offre l'opportunità di analizzare. La Giornata della Terra viene celebrata da palestinesi di tutto il mondo il 30 marzo di ogni anno, lanciando diverse attività. L'anniversario di quest'anno cade nel mezzo dell'escalation della guerra israeliana nella striscia di Gaza, iniziata lo scorso ottobre a seguito dell'operazione Diluvio di Al-Aqsa, lanciata dalla resistenza palestinese per riportare al centro dell'attenzione internazionale la questione dell'occupazione militare dei loro territori, che sarebbe stata accantonata con l'imminente adesione dell'Arabia Saudita al patto di Abramo. La Giornata della Terra ha quindi acquisito grande importanza per i palestinesi, poiché è stato il primo scontro avvenuto tra le masse palestinesi con cittadinanza israeliana e l'esercito di Tel Aviv all'interno dello Stato di Israele. Tuttavia, storicamente, il primo meccanismo legislativo adottato dai governi israeliani per l'espropriazione di terre palestinesi è stata la legge dei proprietari assenti, la quale, emanata nel 1950, afferma che i beni dei palestinesi residenti al di fuori dei confini di Israele o in paesi ostili vanno confiscati. Grazie a questa legge, Israele sequestrò, nei territori conquistati con la guerra del 1948-1949, migliaia di beni appartenuti ai palestinesi sfollati dalle loro città, terre e villaggi, a seguito del conflitto e dai quali è stato sempre impedito dai governi israeliani di farvi ritorno, divenendo da allora profughi. L'Istituto Palestinese Arish ha aggiunto che la legge in questione ha subito diverse successive modifiche per permettere il sequestro della massima quantità possibile di terreni e immobili palestinesi, anche nei territori occupati nel 1967, a beneficio dei piani di costruzione, di insediamenti ed espansione coloniale. L'ultima modifica risale al 2004, quando l'attuale premier Benjamin Netanyahu ricopriva il ruolo di ministro delle finanze. In quell'anno, il governo israeliano ha approvato un emendamento che consente all'amministratore dei fondi degli assenti di disporre delle terre e cedere alla cosiddetta autorità di sviluppo, gestita dal Dipartimento delle Terre di Israele, che a sua volta controlla il 93% della terra nello Stato ebraico. Successivamente, l'autorità di sviluppo destina i terreni alle imprese di costruzione, come Midar e Mnota, attive nell'edificazione ed espansione degli insediamenti colonici israeliani legali per il diritto internazionale, in Cisgiordania e soprattutto a Gerusalemme Est. Questo meccanismo venne successivamente utilizzato, dopo la guerra dei sei giorni del 1967, per facilitare l'accaparramento in Cisgiordania e, soprattutto, a Gerusalemme Est, di terre e abitazioni possedute dai palestinesi, che al momento del successivo censimento non si trovavano nelle proprie case, perché divenuti profughi anch'essi. Gerusalemme è divisa in due parti dal gennaio del 1949, dalla fine della prima guerra combattuta fra arabi e israeliani e vinta da quest'ultimi. L'armistizio sancì che Israele si tenesse la parte ovest della città, mentre la Giordania, che durante la guerra aveva occupato la parte est di Gerusalemme e l'intera Cisgiordania, mantenesse il controllo di questa parte della città, quella palestinese, che tuttora è abitata in prevalenza da arabi. Gerusalemme Ovest, Gerusalemme Est e ai bordi della Cisgiordania fu tracciato un confine, passata alla storia come Green Line, linea verde. La situazione è cambiata nel 1967, al termine della cosiddetta guerra dei sei giorni. Israele vinse anche quella guerra e conquistò, oltre al Sinai egiziano, le terre palestinesi di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est e le alture del Golan siriane, di cui tutt'oggi mantiene il controllo militare, nonostante la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU numero 242 intimasse il ritiro dai territori occupati. Successivamente Israele ha proceduto ad inglobare un'ampia zona di quartieri limitrofi ebraici nel territorio che considera Gerusalemme Est, nell'intento di diluirne il carattere palestinese. L'ONU e i principali paesi occidentali non hanno mai riconosciuto l'annessione di Gerusalemme Est a Israele, mentre invece hanno riconosciuto le conquiste del 1948. Di conseguenza, considerano Gerusalemme Est sotto occupazione militare israeliana, appartenente al nuovo Stato della Palestina. La Green Line, da allora, è il punto di partenza per le richieste palestinesi nelle negoziazioni di pace, ma Israele, al di là delle dichiarazioni, non intende restituire i territori conquistati militarmente.
1: Qual è la situazione relativa all'assetto costituzionale di Israele? Risponde Alessia Zaffora.
3: Lo Stato di Israele è privo di una costituzione formale, nonostante la dichiarazione di istituzione dello Stato di Israele del 14 maggio 1948 avesse disposto che un'assemblea costituente avrebbe dovuto elaborarne una entro il 1 ottobre dello stesso anno. Lo scoppio della prima guerra arabo-israeliana il giorno seguente e l'incapacità dei diversi gruppi della società israeliana di concordare sullo scopo, sull'identità e su una visione a lungo termine dello Stato sfociarono nella cosiddetta decisione Hariri del 13 giugno 1950, la quale stabilì di procedere gradualmente attribuendo alla Knesset, l'assemblea parlamentare, il compito di promulgare una costituzione capitolo per capitolo. Questa decisione, tuttavia, suscitò l'opposizione di Ben Gurion, fondatore dello Stato di Israele e prima persona a ricoprire l'incarico di primo ministro del suo paese. Fiero sionista, fu il leader dell'Organizzazione Sionista Mondiale nel 1946 e contribuì nel 1968 alla nascita del Partito Laburista, partito progressista di centrosinistra che ha guidato Israele fino agli anni 90. A partire dagli anni 50, la Knesset approvò una serie di leggi fondamentali riguardanti principalmente l'assetto istituzionale dello Stato, i rapporti tra i vari organi e la protezione dei diritti civili, che solo al termine dell'intero processo legislativo sarebbero stati assemblati in una costituzione completa ed effettiva, processo poi non concretizzato.
1: Quale risulta la situazione istituzionale dello Stato di Israele? Risponde Christian Fratianna.
4: Allora, la fondazione dello Stato di Israele, un evento significativo nella storia del Medio Oriente, ha avuto luogo alla mezzanotte del 14 maggio 1948, proprio al momento della scadenza del mandato sulla Palestina storica assegnato dalla Società delle Nazioni Britanniche nel 1920, sulla porzione di territorio assegnata dalla risoluzione ONU 181 del 29 novembre 1947, detta piano di partizione della Palestina. Questo evento è stato il culmine di decenni di sforzi per stabilire uno Stato ebraico in Terra Santa, in risposta alle persecuzioni antisemite in Europa e al desiderio di avere un luogo sicuro per gli ebrei. Le dichiarazioni di indipendenza di Israele è stata proclamata da Ben Gurion, diventando il primo ministro del nuovo Stato. La sua fondazione ha portato a conflitti con le popolazioni arabe locali e ha segnato l'inizio di decenni di tensioni e conflitti nel territorio di Palestina e negli stati arabi limitrofi. Israele è una repubblica parlamentare e ha un sistema multipartitico, le cui istituzioni principali sono la Knesset, che è il Parlamento, che è composta da 120 membri eletta tramite delle elezioni che si fanno ogni 4 anni. Il presidente che è il capo dello Stato, poi abbiamo il governo, che è guidato dal primo ministro, e la Corte Suprema, che è il più alto tribunale del paese, che ha sede a Gerusalemme. Lo Stato di Israele è stato sempre definito sin dalla sua fondazione come lo Stato ebraico sostanziale, subendo tuttavia la trasformazione Stato ebraico ufficiale a seguito dell'approvazione il 18 luglio 2018 della 14ª legge fondamentale, che diceva che l'Israele è Stato e nazione del popolo ebraico. Questa legge ha definito per la prima volta nel paese, a seguito di un processo durato anni, lo Stato come la casa nazionale del popolo ebraico.
1: Quali elementi innovativi ha introdotto la 14ª legge fondamentale di Israele? Risponde Gigiaiu.
5: 14ª legge fondamentale di Israele, approvata nel 2018. È stata considerata un documento costituzionale significativo che ha introdotto diversi elementi innovativi. Israele come Stato-nazione del popolo ebraico. La legge dichiara Israele come lo Stato-nazione del popolo ebraico, affermando che il diritto all'autodeterminazione nazionale è unico per il popolo ebraico. Questo ha sollevato alcune critiche, sostenendo che potrebbe discriminare le minoranze non ebraiche all'interno di Israele. Simboli nazionali. La legge stabilisce che l'inno nazionale di Israele è Hatikvah. La bandiera è la bandiera di Israele e Gerusalemme è la capitale del paese. La città fu proclamata capitale di Israele nel 1950, ma tali proclamazioni non sono state riconosciute come valide dalle maggiori autorità internazionali e sono state condannate da risoluzioni ONU non vincolanti e sentenze di corti internazionali, poiché la città di Gerusalemme comprende territori non riconosciuti come israeliani dal diritto internazionale. Questi elementi riflettono l'identità nazionale ebraica di Israele. Lingua ufficiale. La legge dichiara che l'ebraico è la lingua ufficiale di Israele, mentre l'arabo ha uno status speciale. Questo ha suscitato preoccupazioni riguardo alla posizione delle minoranze linguistiche e alla coesistenza tra gli ebrei e gli arabi all'interno dello Stato. Israele è una nazione caratterizzata da una diversità etnica. La composizione etnica del paese include principalmente ebrei, arabi e altre minoranze. La popolazione ebraica costituisce la maggioranza, mentre gli arabi, che possono essere sia musulmani che cristiani, sono la principale minoranza. Oltre a ebrei e arabi, ci sono comunità di drusi, beduini, circassi e altre minoranze etniche. La diversità culturale e religiosa è una caratteristica importante di Israele, contribuendo alla complessità e alla ricchezza della sua società. Conservazione e promozione delle comunità ebraiche. La legge impone allo Stato di sostenere e preservare le comunità ebraiche nel mondo e di facilitare l'immigrazione ebraica in Israele. La legge del ritorno, Aliyah, in ebraico letteralmente salita. Questa legge garantisce la cittadinanza israeliana a ogni persona di discendenza ebraica del mondo, purché si trasferisca in Israele con l'intenzione di viverci e di rimanervi, e a condizione, se ancora in età, di compiere il servizio militare, della durata di 3 anni per i maschi e di 2 per le femmine.
1: Che cosa si intende per apartheid e quali sono le principali organizzazioni che si occupano dei diritti umani? Risponde Gigiaiu.
5: Apartheid è un termine originario dell'Africa che significa separazione. Si riferisce a un sistema politico di segregazione razziale e discriminazione istituzionalizzata che è stato istituito in Sudafrica dal 1948 al 1994. L'apartheid è considerato una violazione del diritto internazionale e un crimine contro l'umanità, definito come sistema di oppressione e dominazione perpetrato attraverso atti crudeli o disumani, con l'intento di mantenere il sistema stesso. Questi atti includono uccisioni illegali, tortura, trasferimenti forzati, persecuzione e il diniego dei diritti fondamentali. Le definizioni legali di apartheid variano, ma tutte sottolineano un trattamento discriminatorio sistematico e prolungato da un gruppo razziale verso un altro, con l'intento di controllare il secondo gruppo. Amnesty International è un'organizzazione non governativa internazionale che si impegna per i diritti umani. Essa investiga e documenta violazioni dei diritti umani in tutto il mondo e lavora per porre fine a tali abusi attraverso campagne di sensibilizzazione, advocacy e azioni legali. PITSEM è un'organizzazione per tutti i diritti umani con sede in Israele che monitora e documenta le violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati da Israele, così come all'interno di Israele stesso. Il lavoro include la pubblicazione di rapporti, la raccolta di testimonianze e il fare pressione per il rispetto dei diritti umani da parte delle autorità israeliane. Il 1 febbraio, Amnesty International ha pubblicato un dettagliato rapporto sulla questione palestinese, lungo 278 pagine, frutto di 4 anni di ricerca sul campo e analisi legale. Il rapporto conclude con Israele che ha istituito un crudele sistema di dominazione che considera il popolo palestinese come un gruppo razziale inferiore. Questo sistema include massicce requisizioni di terre, uccisioni illegali, trasferimenti forzati e limitazioni al movimento, configurando secondo diritto internazionale un crimine di apartheid. Amnesty ha inviato il rapporto all'ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale, che ha già avviato un'indagine. Questo annuncio si aggiunge alle denunce precedentemente fatte da altre organizzazioni come BITSEM, che ha parlato di un regime di supremazia ebraica simile all'apartheid sudafricano, e Human Rights Watch, che ha pubblicato un rapporto nel 2021 affermando che i palestinesi vivono sotto un regime di apartheid nei territori che comprendono Cisgiordania, Striscia di Gaza e Israele. Il termine apartheid ha oggi una valenza legale definita dalla Convenzione sull'apartheid e dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, considerando il crimine di apartheid un crimine contro l'umanità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del Partito dei Carc. Apriamo l'episodio di oggi rilanciando il comunicato di Sanitari per Gaza di Arezzo contro il blocco dei conti dei medici cubani in Italia, che, come ricorda il gruppo, non è altro che una supina e illegittima applicazione extraterritoriale del blocco, l'anacronistico blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. Il comunicato dei Sanitari per Gaza di Arezzo è prezioso. Per le organizzazioni di lavoratrici e lavoratori è importante non limitarsi ad occuparsi di cosa accade nel proprio posto di lavoro, ma uscire fuori dall'azienda, proprio come ha fatto lo scorso autunno caldo, per fare un esempio, il CALP di Genova. Farlo vuol dire aprire la strada per assumere un ruolo dirigente. Significa mirare ad essere un punto di riferimento politico per l'intera collettività e per il territorio circostante, proprio come ha fatto la GKN di Campi Bisenzio o appunto il CALP di Genova. Il lavoro all'interno dell'azienda, comunque prezioso, è un retroterra sicuro, ma la trasformazione sociale richiede di riversare questa forza all'esterno per costruire un blocco sociale e politico alternativo per cacciare il governo Meloni, burattino degli interessi degli imperialisti USA, NATO, UE e sionisti, e per imporre un governo di quella parte avanzata alle masse popolari che metta fine al corso disastroso delle cose. Altri esempi di organismi che escono dal posto di lavoro lo abbiamo con due interviste che abbiamo fatto a due compagne, una di Ferrovieri contro la guerra ed una del Comitato dei lavoratori della scuola di Siena, in occasione del corteo regionale del 26 settembre a Firenze, contro distruzione del territorio, sionismo e guerra. Ricordo gli appuntamenti settimanali nel palinsesto di Radiograd ogni mercoledì alle 11 e alle 16 e in podcast su www.radiograd.it quando volete. Contribuire alle Corrispondenze Operaie non vuol dire solo condividere le puntate. Invitiamo a inviarci segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee, ma anche considerazioni sulla situazione politica del nostro paese. Per farlo è possibile inviare una mail a carc@resap.net. Quando richiesto, manterremo l'anonimato per tutelare dalla repressione aziendale.

0: comunicato stampa sanitari per Gaza Arezzo. Blocco dei conti ai medici cubani in Italia. Sanitari per Gaza Arezzo denuncia l'applicazione illegittima delle sanzioni USA. Come Sanitari per Gaza Arezzo esprimiamo profonda indignazione e ferma condanna di fronte ai recenti e ingiustificati provvedimenti di blocco, congelamento e limitazione operativa applicati dagli istituti bancari italiani ai danni dei conti correnti di medici e professionisti della salute di nazionalità cubana regolarmente residenti e operanti nel nostro paese. Queste misure non trovano alcun fondamento nella legislazione italiana ed europea. Rappresentano invece una supina e illegittima applicazione extraterritoriale del blocheo, l'anacronistico blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. Tale prassi bancaria viola apertamente il regolamento numero 2271 del 96 del Consiglio europeo, il cosiddetto statuto di blocco, che vieta espressamente il riconoscimento e l'applicazione delle sanzioni unilaterali statunitensi all'interno dell'Unione europea. Come operatori sanitari impegnati quotidianamente nella difesa dei diritti umani e del diritto universale alla salute, consideriamo inaccettabile che colleghi medici, spesso in prima linea nelle emergenze sanitarie globali, vengano privati del diritto fondamentale di accedere ai propri stipendi regolarmente guadagnati in Italia. Le conseguenze di questo blocco finanziario sono gravissime: violazione dei diritti e della dignità. Impedire l'accesso ai risparmi personali priva i medici della possibilità di provvedere alle spese quotidiane essenziali come vitto e alloggio. Discriminazione per nazionalità. Limitare l'accesso ai servizi bancari sulla sola base della cittadinanza rappresenta una condotta discriminatoria inaccettabile, in netto contrasto con la Costituzione italiana e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Attacco alla solidarietà medica internazionale. Colpire i medici cubani, storicamente simboli di cooperazione e soccorso umanitario nei contesti di crisi in tutto il mondo, inclusa la Palestina, significa colpire chi mette la propria scienza medica al servizio della vita. La salute e l'assistenza medica non possono essere ostaggio di giochi geopolitici o di filtri di compliance bancarie dettate da stati terzi. Gli istituti di credito operanti in Italia hanno il dovere di rispondere unicamente alla legalità costituzionale ed europea. Sanitari per Gaza Arezzo chiede con forza l'immediato sblocco di tutti i conti correnti ingiustamente limitati e la fine di ogni forma di discriminazione finanziaria contro i professionisti cubani. In assenza di un immediato ripristino della legalità e dell'operatività bancaria, sosterremo i colleghi in ogni sede istituzionale e di protesta pubblica. Arezzo, 31 agosto 2026.
1: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carca@resap.net.
2: Allora, presentati, dici di quale organismo fai parte e perché siete qui oggi.
3: Allora, siamo dei Ferroviari contro la guerra, sono Sara e siamo qui oggi perché non vogliamo essere arruolati in quanto ferrovieri, come diktat dall'Europa viene il fatto che chiunque nella società civile debba essere di aiuto alla guerra, alla movimentazione, eccetera. Non vogliamo avere il diritto all'obiezione di coscienza per i trasporti che sono bellici, che poi tra l'altro avranno la priorità su quelli viaggiatori. E già è di questi giorni in Olanda già è stato decretato dal governo che i treni di materiale bellico avranno la precedenza su tutti gli altri, quelli viaggiatori sono solo in secondo piano e quindi la rete ferroviaria diventa ad uso in tutta Europa, diventa prima di tutto prioritariamente ad uso bellico e poi in secondo piano ad uso civile, una pericolosità anche per le città dove passeranno i treni armati.
2: Sì, questo si è visto bene anche con la mobilitazione contro l'utilizzo del binario 4 a Pontedera per il doppio uso civile e militare. Ben appunto sappiamo che il PD in Toscana esercita un ruolo di primo piano nella difesa del sionismo e nel relegare il territorio sempre più alla funzione di hub militare. Come pensi che la mobilitazione popolare possa imporre le misure necessarie ad invertire questo processo?
3: Con la mobilitazione, perché se ci atteniamo, cioè non c'è una legge, non c'è qualcosa a cui ci si possa appellare, anzi viene visto anche il servizio civile, viene visto in funzione dello sforzo bellico e sì, ok, puoi fare il servizio civile ma sempre di complemento per tutta la società civile deve poter essere fuori da questa logica di guerra e boicottare questa guerra, perché di fatto siamo in guerra, ce l'hanno già detto qua per il porto di Ferrara, quando è stato chiesto quello che di norma si può chiedere, ovvero che merci vengano trasportate, si sono appellate al fatto di essere in guerra, per non dirlo.
2: Ok, questa domanda è la vostra materia, però ve la faccio. Nella battaglia e nella vittoria per la destituzione del sionista Marco Carrai dalla Fondazione Meyer, abbiamo visto quanto sia stato fondamentale il protagonismo dei lavoratori, a partire da quelli dell'ospedale Meyer, fino a organizzazioni di lavoratori come Sanitari per Gaza. Quale pensi siano passi che devono fare oggi i lavoratori per far valere la propria forza nella lotta contro le penetrazioni sioniste, la devastazione ambientale e la terza guerra mondiale?
3: Allora, da parte nostra come ferrovieri ci impegniamo intanto per monitorare il passaggio bellico e per denunciarlo e per obiettare al trasporto, al nostro coinvolgimento. Si possono riconoscere i treni armati e quindi si può denunciare il fatto che del passaggio, perché sono materiali merci preceduti ovviamente dal locomotore con accompagnamento di due vetture ad uso passeggeri per il personale di scorta.
2: Ok, la manifestazione di oggi è un importante esempio di convergenza che parte dai territori locali mettendo al centro obiettivi comuni. Quali credi che siano i prossimi passi che gli organismi che hanno iniziato oggi a coordinarsi debbano compiere per dare gambe alla mobilitazione di tutti?
3: Allora, per dare gambe alla mobilitazione di tutti bisogna che tutti ci rendiamo conto intanto di esserci in guerra, intanto che ne paghiamo il prezzo, perché tutte se ne paga il prezzo di riduzione dei salari e dei contratti collettivi, del salario dei contratti collettivi, di aumento della vita, del caro vita, e quindi di riduzione dei diritti, riduzione del sociale, la sanità, la scuola, cioè quando queste cose primarie non funzionano per i cittadini, nonostante il martellamento da parte della propaganda governativa, dovrebbero arrivarci, e quindi il nostro compito è quello di diffondere il più possibile, e soprattutto bisognerà cercare di organizzarsi. Questo è il passaggio difficile e su cui bisogna tutti impegnarsi.
2: Ok, grazie mille. Grazie. Presentati e dici quale organismo fa parte, perché siete qui oggi.
4: Sono Marta e faccio parte del Comitato dei Lavoratori della Scuola di Siena, e oggi siamo qua perché insomma prendiamo posizione contro la militarizzazione del territorio, ma anche la presenza di aziende che fomentano in maniera più o meno diretta la guerra e il genocidio in Palestina.
2: Sappiamo che il PD in Toscana esercita un ruolo di primo piano nella difesa del sionismo e nel relegare il territorio sempre più alla funzione di hub militare. Come pensi che la mobilitazione popolare possa imporre le misure necessarie ad invertire questo processo?
4: Allora, sicuramente non è una cosa semplice da fare, però in passato ci sono state delle vittorie anche contro importanti aziende come l'ENI, grazie proprio alla mobilitazione popolare, quindi come sta succedendo per esempio a Leviano, a Ribolla, insomma penso che le masse popolari organizzate, i cittadini e i vari organismi sul territorio possano far invertire la rotta a partire proprio da comuni che si devono rapportare in maniera diretta con i cittadini e devono dare risposta, anche essere trasparenti rispetto a chi investe sul nostro territorio e visto insomma che molte di queste aziende ultimamente sono aziende israeliane e che operano insomma nei territori occupati della Cisgiordania, ce la posso fare, e di Gaza, insomma si stanno opponendo e insomma penso che da comuni si possa piano piano salire a piani un pochino più alti della regione e poi chissà dove insomma.
5: Nella battaglia e nella vittoria per la destituzione del sionista Marco Carrai dalla Fondazione Meyer abbiamo visto quanto sia stato fondamentale il protagonismo dei lavoratori, a partire da quelli dell'ospedale Meyer fino a organizzazioni di lavoratori come Sanitari per Gaza. Quali pensi siano i passi che devono fare oggi i lavoratori come voi per far valere la propria forza nella lotta contro le penetrazioni sioniste, la devastazione ambientale e la terza guerra mondiale?
4: Allora, noi lavorando nella scuola ci stiamo mobilitando non solamente da quest'anno in realtà, ma dagli anni passati, proprio per continuare a parlare del genocidio in corso a Gaza, anche andando, rischiando, no? Comunque andando incontro alla repressione, visto e considerato i vari decreti che si stanno insomma susseguendo, tra cui l'ultimo decreto Romeo. E considerate insomma che è stato discusso fin dall'inizio nei collegi docenti di parlare appunto della Palestina e sono stati proposti delle attività da fare in classe in base all'età chiaramente degli studenti, quindi anche noi ci stiamo mobilitando in questo senso, perché appunto la battaglia vinta contro Carrai ha dimostrato che anche se il nemico sembra molto più grande di noi, in realtà è possibile sconfiggerlo, quindi tutti noi anche nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa.
5: L'ultima domanda, la manifestazione di oggi è un importante esempio di convergenza che parte dai territori locali mettendo al centro obiettivi comuni. Quali credi che siano i prossimi passi che gli organismi che hanno iniziato a coordinarsi devono compiere per dare gambe alla mobilitazione di tutti?
4: Sì, insomma, quello che dicevo prima, in realtà nella scuola cioè, va aggiunto sicuramente il fatto che i lavoratori della scuola devono uscire dalla scuola e diciamo legarsi ad altri organismi che già sono presenti. Noi a Siena lo stiamo facendo con organismi per esempio legati all'ambiente, all'università, agli studenti anche, quindi questo è fondamentale e sicuramente appuntamenti come questi sono importanti. Ricordiamo e vogliamo rilanciare lo sciopero del 14 ottobre a massa proprio per non tapparci la bocca insomma, no? Contro i tentativi di farci tacere anche di fronte alle ingiustizie, ma poi anche il 4 novembre, una giornata di mobilitazione che noi portiamo avanti ormai da anni, una giornata che è in commemorazione delle forze armate e che invece alla quale noi ci vogliamo opporre e insomma ecco, noi invitiamo tutte le realtà presenti sul territorio a convergere anche in quella data per far sentire la propria voce e per insomma far capire che esiste un'opposizione e è l'opposizione che parte dal basso, esiste un'alternativa e siamo noi.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe Gebianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

Con tutto questo bomberismo riferito alle conquiste femminili di Bobo Vieri, va a finire che qualcuno si dimentica che tipo di calciatore era questo signore, che tipo di carattere e di personaggio ha girato tante squadre italiane e non solo. Al di là dell'impatto fisico e tecnico sul reparto, Bobo è fantasia, ironia, ma soprattutto incazzature e colpi di testa. Vive il prime del calcio italiano tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 senza farsi intimorire da nessuno, legando con quasi tutti i calciatori che ha incontrato. Lascia un segno in tutte le squadre, se non tecnicamente, sicuramente caratterialmente. Ecco 5 episodi epici che lo hanno visto protagonista a partire dalla sua stagione incredibile all'Atletico Madrid, per finire con lo scontro con Marcello Lippi, con cui poi nascerà un grande rapporto. Con l'esito disgraziato della non convocazione ai mondiali del 2006, nel mezzo c'è un film, una fuga e la storia di una Ferrari. Nella sua stagione all'Atletico Madrid, Cristian Vieri è stato una specie di tempesta ambulante, un grosso italiano che segnava in ogni modo contro ogni squadra. La stagione era quella del 97-98 che si è conclusa con 29 gol, nonostante un infortunio che gli fa saltare 19 incontri. Un episodio un po' troppo dimenticato di quella parentesi si è consumato nella sfida contro il Salamanca. Vieri è onnipotente. Segna il primo gol con una zampata, aggredendo la porta da dietro la linea dei difensori. Il secondo di testa, gravemente dimenticato in mezzo all'area di rigore. Il terzo è una bomba su rigore. E il quarto è di nuovo un'incornata su cross da punizione. 4 gol, capolavoro. L'Atletico però perderà 5-4. Per un attaccante perdere dopo aver segnato 4 gol è uno degli avvenimenti più frustranti che possa esistere. A Vieri sembra di aver scalato una montagna da solo e di averci trovato sopra il suo peggior nemico, che si fa un selfie. Infatti torna negli spogliatoi e spacca tutto. Spacca proprio tutto, le panche per aria, tira giù gli armadietti e fa a pezzi tutto quello che trova. Penserà a pagare tutto il presidente Jesus Gil. Altro aneddoto. Stagione 2002-2003. Ad Appiano Gentile fa caldissimo. Raccontata così sembra una storia strana già dal principio. Il riscaldamento in alcune stanze del centro sportivo è fuori controllo e a quanto pare in una di queste stanze dormono Luigi Di Biagio e Bobo Vieri, compagni di squadra da diversi anni, compagni di nazionale e amici. Una coppia che funziona molto bene per opposizione, uno più discreto e serio, l'altro estroverso e simpatico. Di solito quello insofferente è Bobo, che non si tiene nulla e facilmente fa quello che gli dice l'istinto. Ma in questo caso è Gigi a scoppiare, vuole andarsene via dal ritiro che l'Inter sta facendo sotto la guida tecnica di Hector Cooper, prima di una partita importante contro il Monza. Troppo caldo, non si riesce a dormire, l'aria è irrespirabile e rischia di venirgli anche l'influenza. I due escono in pigiama durante la notte e vanno a dormire a casa di Vieri. La mattina dopo tornano dall'allenatore, il quale per coprire tutto si inventa che hanno avuto la febbre e che sono tornati a casa. Secondo Cooper il fatto rimarrà nello spogliatoio, ma qualche ora dopo, su tutti i giornali, il titolo era in prima pagina. Di Biagio e Vieri in discoteca tutta la notte.
sia il caso che Bobo Vieri abbia fatto anche l'attore e sia il caso che sia stato scelto da Massimo Ceccherini per fare niente meno che Ivan Drago nel suo pazzo rifacimento di Rocky IV all'interno del film del 2000, Faccia di Picasso. Con i capelli a spazzola e i pettorali oliati potevamo quasi confonderlo con Dolph Lundgren. Inoltre, entrambi finiscono al tappeto. Notevolissima la scena del saluto ai capi di Stato sovietici, vagamente interdetti. Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito e noi siamo ancora qui. E forse è questo il segreto dell'eternità. Il tempo è una risorsa che mi

tua vanità.

deve regalare una Ferrari. Il presidente, ingenuo, acconsente con leggerezza. Il gol è uno dei più belli dell'attaccante e uno dei più belli in assoluto in Europa. Andatevi a guardare come esulta Ravieri. In quel momento Bobo aveva una Ferrari. Il giorno dopo a Madrid ne sceglie una che gli sarebbe arrivata dopo un mese, ma il mese successivo va alla Lazio, spezzando il cuore un po' a tutti, in primis al presidente. E allora non era giusto prendersi anche la Ferrari, che non ritirerà mai. Vieri e Lippi, due toscani. Uno di adozione per via del nonno, l'altro di nascita. Due caratteri non proprio tranquilli. E come spesso succede tra due personaggi del genere, per conoscersi si passa sempre per uno scontro. Era uno Juve-Atalanta del 1997 e Bobo era entrato poco prima della fine del primo tempo. Il rapporto tra loro non era mai stato rilassato. A Lippi non stava bene l'atteggiamento dell'attaccante e glielo faceva pesare ogni volta che poteva, perfino in campo, mentre il gigante gli passava davanti alla panchina. Durante l'intervallo di quella partita vola una parola di troppo e i due arrivano alle mani, proprio come se non aspettassero altro. Tutta la squadra si mette a dividerli. La sera stessa Peruzzi porta Vieri a cena nel ristorante dove c'è anche il mister. L'occasione è buona per riappacificarli. In quel momento nacque un grande rapporto e nel 2006 il CT della nazionale si sarebbe portato Bobo fino a Berlino, se non fosse stato per quel maledetto infortunio che si fece al Monaco, dove era andato proprio per conquistarsi la maglia azzurra. Bobo Vieri, living like a bomber.

0: mia figlia l'ho chiamata Donna. Agli occhi verdi dici il diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno, ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi e quante corna di scarsi, quando ogni ragazzo Donna ma con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà che se ero l'anno gli davo quattro scaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere. Chiusa nella stanza la speranza che ti passi pure. Non passa giorno che ti vedo, ti stesso la wow!

0: Siamo Yarno, pronto a fare fuoco, mamma mia.
1: Claudio, ho detto che devi stare calmo.
2: Biglio numero, senta a me, sai che ferrago, già sa me, già sa me, già sa me.
3: Oh, fratello, ti è stato? Amma, comincia a fare il bungo, ma chi?

fatica. Pensare per le tue prestazioni con la tua lettura fa un po' fatica. Forse è per questo che non la soddisfi, fa con i linguis con la sua amica. A me di quelli che tu chiami froci non mi frega mica, mi piace la figa.

Voglio aspettare, perciò sto in ritardo, eh. Odio quando dici sempre stai calmo, eh. Lei mi dice che sono un mostro sul palco, poi lo facciamo sul letto sopra il palco. La città mi piace, ma vista dall'alto.

ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad. Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

Il presidente sampdoriano Paolo Mantovani costruì una squadra bella e concreta, degna rappresentante di un altro modo di vivere il pallone, con tanti campioni come Mancini, Vialli, Vercovud, Pagliuca, Cerezo e Lombardo, e altri giocatori che sarebbe riduttivo definire comprimari. Paolo Mantovani, romano e tifoso della Lazio, diventò genovese dal 1955, quando si trasferì dagli uffici capitolini della Cameli Petroli alla sede genovese. L'amore per la Sampdoria, quella squadra che sarà capace di portare lo scudetto a dispetto di tutti, non sboccia spontaneo. Arriva paradossalmente da una grossa delusione nei confronti del Genoa. Il petroliere romano, che aveva stabilito di vivere a Genova dopo aver conosciuto la città da bambino, ricoverato al Gaslini per una appendicectomia, si avvicinò al calcio genovese scegliendo le maglie rossoblù. Sottoscrisse un abbonamento biennale chiesto ai tifosi dall'allora presidente del Genoa Giacomo Berrino per non cedere Meroni. A fine stagione però il massimo dirigente si rimangiò la parola e questo tradimento portò Mantovani a passare sull'altra sponda. I suoi albori nella società blu cerchiata di via 20 Settembre furono, come ha detto stampa, sotto la presidenza dell'armatore Glauco Lolli Ghetti. Narra la leggenda che classificasse in un archivio tutti i giornalisti stilando giudizi e pagelle. E narra anche che presto lasciò il calcio perché non condivideva il modo di gestire le società, con troppi sprechi e troppe leggerezze. Una delle sue ultime idee per cui si stava attualmente battendo era quella di trasformare le società per azioni in società a scopo di lucro, così si vede davvero chi vale come amministratore. In una lunga pausa di riflessione, prima di approdare sul ponte di comando della Sampdoria il 6 giugno del 79, con la società nell'anonimato della Serie B, compie la sua grande escalation nel mondo del greggio. Broker abilissimo, fa affari d'oro nel periodo della crisi petrolifera, lascia la Camelia e assieme a due soci, Lorenzo Noli e Mario Contini, fonda la Ponto Oil, portando l'utile da 19 milioni a 12 miliardi. Ed entra successivamente nella NAI, Navigazione Alta Italia. È in coincidenza con questo passaggio che assume la presidenza da monarca assoluto, padre padrone nella vera accezione, della Sampdoria e comincia la rifondazione, quella che porterà a Genova lo scudetto il 19 maggio del 91 e un anno e un giorno dopo a Wembley il sogno infranto di essere campione continentale. I primi due anni sono dedicati a forgiare la sua creatura sportiva, mentre prosegue intensamente l'attività di petroliere che in questo periodo crea non pochi problemi. Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito e noi siamo ancora qui. E forse è questo il segreto dell'eternità.

vittima della tua vanità.

0: Nell'aprile dell'81 infatti inizia una spinosa vicenda giudiziaria con accuse alla Pontoil di evasione fiscale, truffa, costituzione di attività finanziarie all'estero e successivamente anche contrabbando di petrolio. Nonostante i suoi due soci si rifugino all'estero, Mantovani resta in Italia e decide di seguire la Sampdoria anche nelle trasferte. E in una di queste, a Cagliari per la Coppa Italia, viene colpito da infarto diaframmatico acuto. Salvato per miracolo, decide di passare la convalescenza a Ginevra, dove vivono la moglie e una dei quattro figli, Ludovica, la più giovane. Nel marzo dell'82 sfida la sorte, non accettando una diagnosi dei medici italiani che gli concedono pochi mesi di vita. Vola a Phoenix, dove subisce un delicato intervento al cuore con l'applicazione di 4 bypass. Pochi mesi più tardi la squadra guidata da Renzo Olivieri conquista la promozione in Serie A e parte il progetto Scudetto. Per l'esordio arrivano un 18enne di belle speranze, tale Roberto Mancini, l'irlandese Brady e soprattutto l'inglese Trevor Francis, per cui Mantovani stravedeva. La partenza è sparata, l'arrivo porta un settimo posto. Un altro tassello per il campionato successivo è l'acquisto di Pietro Vierchowood. Mentre a fine novembre, siamo nell'83, il presidente torna a Genoa dall'esilio volontario in Svizzera, in attesa del processo di appello per lo scandalo Petroli. In prima istanza era stato condannato a 2 anni e 6 mesi. In campionato non c'è il decollo atteso, dal tribunale arriva l'assoluzione con formula piena. Da questo momento Mantovani lascia l'attività petrolifera, diventando a tutti gli effetti un pensionato e presidente a tempo pieno della Sampdoria. Ecco l'ingaggio di Sunes e l'investimento del cremonese Vialli e il primo trofeo della gestione, la Coppa Italia con Bersellini. Ma la vera svolta si ha un anno dopo, con l'ingaggio di uno zingaro della panchina, Vujadin Boskop, che però fallisce l'ingresso in Europa allo spareggio contro il Milan. Ma il ciclo vincente è iniziato. L'anno successivo Coppa Italia, sconfitta nella finale in Coppa delle Coppe contro il Barcellona, con un'altra vicissitudine personale, l'allontanamento da Genova a causa di un vociferato possibile rapimento, prima di vincere a Göteborg la prima Coppa Europea, quella delle Coppe contro l'Anderlecht. I tempi sono maturi e gli orizzonti allargati. Giustamente Mantovani sottolinea che i nostri nemici non stanno a Genova, stanno a Firenze, a Milano, a Torino. Sono quelli che hanno paura che poi noi si finisca per scalzarli in classifica, perché sanno che li scalzeremo. E la premiata ditta arriva allo scudetto programmato basandosi sui gemelli Vialli e Mancini. Mantovani, che per questioni di salute ha abbandonato completamente il tavolo verde e il poker, smettendo anche di fumare, si gode completamente il successo, compiacendosi di come la Sampdoria, senza aiuti esterni, senza proteste, senza piagnistei e senza una buona stampa nazionale, sia riuscita ad essere in lizza per la finale di Coppa dei Campioni. Una squadra irripetibile, in campo gioca in modo tradizionale all'italiana, con marcature a uomo micidiali. Il potente Vierchowood, detto Pietro lo Zar, al centro della difesa assieme a Lanna, poi Mannini e Katanek, Lombardo pelato, tornante, detto braccio di ferro, l'utilissimo Pari, l'elegante Dossena, e avanti con contropiedi che esaltano il genio di Serezzo, la classe di Mancini e l'eccezionale fiuto del gol di Gianluca Vialli.
1: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra, tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, mandatevi a dei coglioni.

Rockstar, nel senso. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. Eugene egoista, il potere a tutti i costi,

0: ma quella Samp è soprattutto una squadra di amici che vive in un clima goliardico. Gruppo allegro ma affiatato anche fuori, cena in pizzeria e nei ristoranti, vista mare, poi scherzi, beffe e qualche burla. C'era chi diceva il ricchissimo presidente Mantovani, li ha viziati, questi non vinceranno mai nulla. Li chiamavano anche Biancaneve e i sette nani. Però è stato anche detto gente meravigliosa che si godeva la vita senza ubriacarsi di calcio. L'astuto Boskov dirà: nella mia vita ho vinto, ma lo scudetto con la Samp è il più bello e più dolce, perché l'ho conquistato nel campionato più difficile ed equilibrato del mondo e perché era il primo per una società che doveva ancora compiere mezzo secolo di vita. È un po' come quando ti nasce il primo figlio, gioia e allegria sono maggiori. Quando allenava la Samp c'era chi diceva: la formazione la decidono Vialli e Mancini. Risposta di Boskov: questi discorsi non mi facevano né caldo né freddo. L'unica cosa che mi dava fastidio era la sconfitta. L'appuntamento sul tetto d'Europa è a Wembley contro il Barcellona. Mantovani il giorno prima dell'incontro commette forse l'unico grande errore della sua vita presidenziale. Comunica a Vialli che il suo futuro sarà la Juventus. Il centravanti sbaglia due gol e il sogno brucerchiato svanisce. Vialli passa la corte di Bonipetti e Mantovani decide di puntare sui giovani. Il nuovo corso inizia male. I risultati di Eriksson sono deludenti e arriva anche un secondo grave infarto che tuttavia riesce a superare. La stagione calcistica si chiude con l'Europa fallita di un solo punto e la voglia di cambiare tutto, nonostante i primi sintomi di un nuovo male. Ecco i colpi da maestro con l'arrivo di David Platt, di Gullit e le prospettive scudetto rinate. Non sarebbe riuscito mai a vedere la fine della nuova avventura. Il 14 ottobre 93 si spegnerà a Genova all'età di 63 anni. E con lui morì definitivamente anche la Sampdoria, che si era fatta amare da tutta Italia.
1: A toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marca Andos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y de ahí el tendal va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol! Gol! Quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol, golazo!

0: C'è mia figlia, l'ho chiamata Duna. Agli occhi verdi dici diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno. Ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi e quante corali scarsi. Quando ogni ragazzo Duna, ma con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà che sei Rolando? Gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto. Non ti posso più vedere chiusa nella stanza. La speranza è che ti passi pure, non passa giorno che ti vedo di stesso la...

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace.

queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: Sì, queste cose qui, ah, vedi, è tutto naturale. L'ho fatto con le mie mani.
1: Una porcheria assoluta che sa di uno schifo mondiale. Ma dammi un paio di biscotti che hai comprato lì fuori, che almeno quelli so che sono buoni, no?

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo

0: nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale immerso, dicono così, in una scrittura cantautoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radio Grad e su radiosonar.net.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Tuo marito, non lo sopporti più. Con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella, ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banalità.

Thank you.

Viaggio in corso, confusione mentale.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già qui.

Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del Partito dei CARC. Apriamo l'episodio di oggi rilanciando il comunicato dei sanitari per Gaza di Arezzo contro il blocco dei conti dei medici cubani in Italia, che, come ricorda il gruppo, non è altro che una supina e illegittima applicazione extraterritoriale del blocco, l'anacronistico blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. Il comunicato dei sanitari per Gaza di Arezzo è prezioso. Per le organizzazioni di lavoratrici e lavoratori è importante non limitarsi ad occuparsi di cosa accade nel proprio posto di lavoro, ma uscire fuori dall'azienda, proprio come ha fatto lo scorso autunno caldo, per fare un esempio, il CALP di Genova. Farlo vuol dire aprire la strada per assumere un ruolo dirigente. Significa mirare ad essere un punto di riferimento politico per l'intera collettività e per il territorio circostante, proprio come ha fatto la GKN di Campi Bisenzio o appunto il CALP di Genova. Il lavoro all'interno dell'azienda, comunque prezioso, è un retroterra sicuro, ma la trasformazione sociale richiede di riversare questa forza all'esterno per costruire un blocco sociale e politico alternativo per cacciare il governo Meloni, burattino degli interessi degli imperialisti USA, NATO, UE e sionisti, e per imporre un

governo, di quella parte avanzata alle masse popolari che metta fine al corso disastroso delle cose. Altri esempi di organismi che escono dal posto di lavoro lo abbiamo con due interviste che abbiamo fatto a due compagne, una di Ferroviari contro la guerra ed una del Comitato dei lavoratori della scuola di Siena, in occasione del corteo regionale del 26 settembre a Firenze, contro distruzione del territorio, sionismo e guerra. Ricordo gli appuntamenti settimanali nel palinsesto di Radiograd ogni mercoledì alle 11 e alle 16 e in podcast su www.radiograd.it quando volete. Contribuire alle corrispondenze operaie non vuol dire solo condividere le puntate. Invitiamo a inviarci segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee, ma anche considerazioni sulla situazione politica del nostro paese. Per farlo è possibile inviare una mail a carc@raiseup.net. Quando richiesto, manterremo l'anonimato per tutelare dalla repressione aziendale.

0: comunicato stampa sanitari per Gaza Arezzo. Blocco dei conti ai medici cubani in Italia. Sanitari per Gaza Arezzo denuncia l'applicazione illegittima delle sanzioni USA. Come Sanitari per Gaza Arezzo esprimiamo profonda indignazione e ferma condanna di fronte ai recenti e ingiustificati provvedimenti di blocco, congelamento e limitazione operativa applicati dagli istituti bancari italiani ai danni dei conti correnti di medici e professionisti della salute di nazionalità cubana regolarmente residenti e operanti nel nostro paese. Queste misure non trovano alcun fondamento nella legislazione italiana ed europea. Rappresentano invece una supina e illegittima applicazione extraterritoriale del blocco, l'anacronistico blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. Tale prassi bancaria viola apertamente il regolamento numero 2271 del 96 del Consiglio europeo, il cosiddetto statuto di blocco, che vieta espressamente il riconoscimento e l'applicazione delle sanzioni unilaterali statunitensi all'interno dell'Unione europea. Come operatori sanitari impegnati quotidianamente nella difesa dei diritti umani e del diritto universale alla salute, consideriamo inaccettabile che colleghi medici, spesso in prima linea nelle emergenze sanitarie globali, vengano privati del diritto fondamentale di accedere ai propri stipendi regolarmente guadagnati in Italia. Le conseguenze di questo blocco finanziario sono gravissime: violazione dei diritti e della dignità. Impedire l'accesso ai risparmi personali priva i medici della possibilità di provvedere alle spese quotidiane essenziali come vitto e alloggio. Discriminazione per nazionalità. Limitare l'accesso ai servizi bancari sulla sola base della cittadinanza rappresenta una condotta discriminatoria inaccettabile, in netto contrasto con la Costituzione italiana e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Attacco alla solidarietà medica internazionale. Colpire i medici cubani, storicamente simboli di cooperazione e soccorso umanitario nei contesti di crisi in tutto il mondo, inclusa la Palestina, significa colpire chi mette la propria scienza medica al servizio della vita. La salute e l'assistenza medica non possono essere ostaggio di giochi geopolitici o di filtri di compliance bancarie dettate da stati terzi. Gli istituti di credito operanti in Italia hanno il dovere di rispondere unicamente alla legalità costituzionale ed europea. Sanitari per Gaza Arezzo chiede con forza l'immediato sblocco di tutti i conti correnti ingiustamente limitati e la fine di ogni forma di discriminazione finanziaria contro i professionisti cubani. In assenza di un immediato ripristino della legalità e dell'operatività bancaria, sosterremo i colleghi in ogni sede istituzionale e di protesta pubblica. Arezzo, 31 agosto 2026.
1: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carche@raiseup.net.
2: Allora, presentati, dici di quale organismo fai parte e perché siete qui oggi.
3: Allora, siamo dei Ferroviari contro la guerra, sono Sara e siamo qui oggi perché non vogliamo essere arruolati in quanto ferrovieri, come diktat dall'Europa viene il fatto che chiunque nella società civile debba essere di aiuto alla guerra, alla movimentazione, eccetera. Non vogliamo avere il diritto all'obiezione di coscienza per i trasporti che sono bellici, che poi tra l'altro avranno la priorità su quelli viaggiatori. E già è di questi giorni in Olanda già è stato decretato dal governo che i treni di materiale bellico avranno la precedenza su tutti gli altri, quindi i viaggiatori sono solo in secondo piano e quindi la rete ferroviaria diventa ad uso in tutta Europa, diventa prima di tutto prioritariamente ad uso bellico e poi in secondo piano ad uso civile, una pericolosità anche per le città dove passeranno i i freni armati.
2: Sì, questo si è visto bene anche con la mobilitazione contro l'utilizzo del binario 4 a Pontedera per il doppio uso civile e militare. Ben appunto, sappiamo che il PD in Toscana esercita un ruolo di primo piano nella difesa del sionismo e nel relegare il territorio sempre più alla funzione di hub militare. Come pensi che la mobilitazione popolare possa imporre le misure necessarie ad invertire questo processo?
3: Con la mobilitazione, perché se ci atteniamo, cioè non c'è una legge, non c'è qualcosa a cui ci si possa appellare, anzi viene visto anche il servizio civile, viene visto in funzione dello sforzo bellico, e sì, ok, puoi fare il servizio civile, ma sempre di complemento per tutta la società civile deve poter essere fuori da questa logica di guerra e boicottare questa guerra, perché di fatto siamo in guerra, ce l'hanno già detto qua per il porto di Ferrara, quando è stato chiesto quello che di norma si può chiedere, ovvero che merci vengano trasportate, si sono appellate al fatto di essere in guerra, per non dirlo.
2: Ok, questa domanda è la vostra materia, però ve la faccio. Nella battaglia e nella vittoria per la destituzione del sionista Marco Carrai dalla Fondazione Meyer, abbiamo visto quanto sia stato fondamentale il protagonismo dei lavoratori, a partire da quelli dell'ospedale Meyer, fino a organizzazioni di lavoratori come Sanitari per Gaza. Quale pensi siano passi che devono fare oggi i lavoratori per far valere la propria forza nella lotta contro le penetrazioni sioniste, la devastazione ambientale e la terza guerra mondiale?
3: Allora, da parte nostra come ferrovieri ci impegniamo intanto per monitorare il passaggio bellico e per denunciarlo e per obiettare al trasporto, al nostro coinvolgimento. Si possono riconoscere i treni armati e quindi si può denunciare il fatto che del passaggio, perché sono materiali merci preceduti ovviamente dal locomotore con accompagnamento di due vetture ad uso passeggeri per il personale di scorta.
2: Ok, la manifestazione di oggi è un importante esempio di convergenza che parte dai territori locali mettendo al centro obiettivi comuni. Quali credi che siano i prossimi passi che gli organismi che hanno iniziato oggi a coordinarsi debbano compiere per dare gambe alla mobilitazione di tutti?
3: Allora, per dare gambe alla mobilitazione di tutti bisogna che tutti ci rendiamo conto intanto di esserci in guerra, intanto che ne paghiamo il prezzo, perché tutti se ne paga il prezzo di riduzione dei salari e dei contratti collettivi, del salario dei contratti collettivi, di aumento della vita, del caro vita, e quindi di riduzione dei diritti, riduzione del sociale, la sanità, la scuola. Cioè, quando queste cose primarie non funzionano per i cittadini, nonostante il martellamento da parte della propaganda governativa, dovrebbero arrivarci, e quindi il nostro compito è quello di diffondere il più possibile, e soprattutto bisognerà cercare di organizzarsi. Questo è il passaggio difficile e su cui bisogna tutti impegnarsi.
2: Ok, grazie mille. Grazie. Presentati e dici quale organismo fa parte, perché siete qui oggi.
4: Sono Marta e faccio parte del comitato dei lavoratori della scuola di Siena, e oggi siamo qua perché insomma prendiamo posizione contro la militarizzazione del territorio, ma anche la presenza di aziende che fomentano in maniera più o meno diretta la guerra e il genocidio in Palestina.
2: Sappiamo che PD in Toscana esercita un ruolo di primo piano nella difesa del sionismo e nel relegare il territorio sempre più alla funzione di hub militare. Come pensi che la mobilitazione popolare possa imporre le misure necessarie ad invertire questo processo?
4: Allora, sicuramente non è una cosa semplice da fare, però in passato ci sono state delle vittorie anche contro importanti aziende come l'ENI, grazie proprio alla mobilitazione popolare, quindi come sta succedendo per esempio a Leviano o a Ribolla, insomma penso che le masse popolari organizzate, i cittadini e i vari organismi sul territorio possano far invertire la rotta a partire proprio da comuni che si devono rapportare in maniera diretta con i cittadini e devono dare risposta, anche essere trasparenti rispetto a chi investe sul nostro territorio e visto insomma che molte di queste aziende ultimamente sono aziende israeliane e che operano insomma nei territori occupati della Cisgiordania, ce la posso fare, e di Gaza, insomma si stanno opponendo e insomma penso che da comuni si possa piano piano salire a piani un pochino più alti della regione e poi chissà dove insomma.
2: Ok, nella battaglia e nella vittoria per la destituzione del sionista Marco Carrai dalla Fondazione Meyer abbiamo visto quanto sia stato fondamentale il protagonismo dei lavoratori, a partire da quelli dell'ospedale Meyer fino a organizzazioni di lavoratori come Sanitari per Gaza. Quali pensi siano i passi che devono fare oggi i lavoratori come voi per far valere la propria forza nella lotta contro le penetrazioni sioniste, la devastazione ambientale e la terza guerra mondiale?
4: Allora, noi lavorando nella scuola ci stiamo mobilitando non solamente da quest'anno in realtà, ma dagli anni passati, proprio per continuare a parlare del genocidio in corso a Gaza, anche andando, rischiando, no? Comunque andando incontro alla repressione, visto e considerato i vari decreti che si stanno insomma susseguendo, tra cui l'ultimo decreto Romeo. E considerate insomma che è stato discusso fin dall'inizio nei collegi docenti di parlare appunto della Palestina e sono stati proposti delle attività da fare in classe in base all'età chiaramente degli studenti, quindi anche noi ci stiamo mobilitando in questo senso, perché appunto la battaglia vinta contro Carrai ha dimostrato che anche se il nemico sembra molto più grande di noi, in realtà è possibile sconfiggerlo, quindi tutti noi anche nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa.
2: L'ultima domanda, la manifestazione di oggi è un importante esempio di convergenza che parte dai territori locali mettendo al centro obiettivi comuni. Quali credi che siano i prossimi passi che gli organismi che hanno iniziato a coordinarsi debbono compiere per dare gambe alla mobilitazione di tutti?
4: Sì, insomma, quello che dicevo prima in realtà nella scuola cioè, va aggiunto sicuramente il fatto che i lavoratori della scuola devono uscire dalla scuola e diciamo legarsi ad altri organismi che già sono presenti. Noi a Siena lo stiamo facendo con organismi per esempio legati all'ambiente, all'università e agli studenti anche, e quindi questo è fondamentale. E sicuramente appuntamenti come questi sono importanti, ricordiamo e vogliamo rilanciare lo sciopero del 14 ottobre a massa proprio per non tapparci la bocca insomma, no? Contro i tentativi di farci tacere anche di fronte alle ingiustizie, ma poi anche il 4 novembre, una giornata di mobilitazione che noi portiamo avanti ormai da anni, una giornata che è in commemorazione delle forze armate e che invece alla quale noi ci vogliamo opporre. E, insomma, ecco, noi invitiamo tutte le realtà presenti sul territorio a convergere anche in quella data per far sentire la propria voce e per insomma, far capire che esiste un'opposizione, e è l'opposizione che parte dal basso, esiste un'alternativa e siamo noi.

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

nuvole dipinte e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

intelligenti che passeran. Bella ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

bisogna stuzzicarli. Niente movimenti bruschi.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

chiave il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

da questo muro fatto di mare, da questo mare sporco di sangue sei scappata via. Per questa terra di grandi attese, sui marciapiedi di questa terra tutte disattese.

0: côte du Chambon. Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
0: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
3: Unione Radiofonica Italiana.
4: Radio Maggio. Estación Nacional.
5: Radio Romea Internacional.
6: Esta es Radio Habana.
7: Something curious about this broadcast.
8: Keep the frequency clear.
9: La radio no parla d'altro.
10: Radio Pirata.
11: Radio Pirata. La radio nella radio.
4: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
12: La radio, compagna di sempre.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Mien Blues, Erwin Bischoff.

Timer Hall è nato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano. Ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Taj Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi, direi, altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

0: Let it all hang out!
1: Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Bert Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smell Down Talk, the Paul Butterfield Blues Band.

0: Ring. Hello to Billy Dixon, the bar down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
2: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo sei anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trucks Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trucks Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Dal 27 febbraio al 1 marzo Nexo Digital riporta nelle sale uno dei più grandi capolavori della comicità e del cinema mondiale, cioè Frankenstein Junior. E io mi sono accorto di non avervene mai parlato nonostante sia decisamente uno dei miei film preferiti. Rimediamo subito, ma prima, come sempre, sigla!

0: Frankenstein Junior è con ogni probabilità il film più famoso e a distanza di 49 anni dalla sua realizzazione più attuale della carriera di Mel Brooks. È entrato di diritto nella memoria collettiva anche e soprattutto per le sue battute folgoranti e per il personaggio dell'assistente gobbo Igor interpretato da un sublime Marty Feldman. Il film è anche una sapiente rilettura satirica, ma non priva di spirito filologico, dell'horror classico e del suo significato nella messa in scena del deforme e del diverso. Per quelli di voi che non l'hanno mai visto, ecco un po' di trama. Nella New York degli anni 30, del XX secolo ovviamente, Victor Frankenstein è un medico giovane e brillante, apprezzato docente universitario e fidanzato con la bella Elizabeth. Nonostante faccia di tutto per prendere le distanze dal famigerato nonno,
1: il lavoro che ha fatto mio nonno è solo cacca!
0: Non può rifiutare l'eredità che gli spetta al momento del decesso, per l'appunto, del nonno. L'eredità è un castello in Transilvania dove il dottore si reca con l'intenzione di tornare il prima possibile negli Stati Uniti, ma non sarà così semplice. Non è facile nel 2023 approcciarsi con buona volontà critica a un film come Frankenstein Jr. La difficoltà non è dettata dall'opera in sé, ma dal fatto che in quasi 50 anni sia sempre venuta meno una reale e compiuta storicizzazione del film, una mancanza dovuta a fattori differenti, a partire proprio dal primo dato evidente anche per gli sguardi più miopi o distratti. Mel Brooks filma e firma una commedia parodistica e demenziale, un terreno questo nel quale il regista newyorkese si muove con estrema naturalezza, ma che accende una spia automatica nei ranghi della critica, con la C maiuscola, che guarda il genere con sospetto fin da tempi antichi, che quando il cinema non era di certo annoverabile tra le arti. A questo dato se ne aggiunge però un altro: nel corso dei decenni Frankenstein Jr. è diventato un oggetto di culto a cui avvicinarsi non più come semplici spettatori, ma come devoti. Le battute vengono recitate a memoria collettivamente come una vera e propria liturgia, non che la rilettura sarcastica della storia gotica per eccellenza, quella di Mary Shelley, rappresenta un'unicità. Dopotutto, come ogni arte, anche il cinema è radicalmente politeista e gli oggetti di culto possono essere molteplici. La critica, già poco propensa a interessarsi ad una forma compiuta e approfondita di un'opera dichiaratamente frivola come quella di Mel Brooks, preferisce tenersi a distanza dagli oggetti di venerazione, da ciò che ha ormai trasceso il proprio senso per approssimarsi alla devozione, all'amore cieco e privo di riflessione. È davvero un peccato che a nessuno sia venuto in mente di riprendere in mano Frankenstein Jr. non per fermarsi per l'ennesima volta ai giochi di parole e ribaltamenti sarcastici delle regole del gotico, alla perfetta interpretazione di eccellenti protagonisti come Gene Wilder, che è anche lo sceneggiatore, tra l'altro Peter Boyle nella parte di Frankenstein, della creatura, il già citato Marty Feldman, purtroppo mancato troppo presto, Cloris Leachman e Terry Garr, ma per tentare di scavare in profondità, per accorgersi di come Brooks abbia saputo trasformare un perfetto marchingegno comico in una colta speculazione sulle strutture dell'immaginario, sulle strade obbligatorie, sui punti fermi dell'intera cultura occidentale. Se i grandi eretici della comicità hanno sempre trovato una corsia preferenziale nel pensiero analitico, da Chaplin a Buster Keaton, passando per i fratelli Marx o venendo in Italia a Totò, la stessa attenzione non è mai stata riservata a chi lavora non sul sovvertimento delle regole in quanto tali, ma sul loro riflesso, cioè sulla parodia. L'intento parodistico è infatti generalmente ridotto a mera storpiatura di un pensiero nobile, a uso e consumo della pancia degli spettatori o dei lettori e non del loro cervello, quasi si soffrisse ancora della sindrome del venerabile Jorge narrata da Umberto Eco nel Nome della Rosa. La resistenza è strenua verso chi osa svelare il ridicolo di fronte alla grandezza culturale conclamata. Sotto questo punto di vista Mel Brooks è un regista a dir poco coerente. Nel corso della sua carriera, che si articola tra il 1968 e il 1995, da allora Brooks, nonostante sia ancora vivo e vegeto a 96 anni, si è considerato di fatto in pensione, ha preso in giro, allo stesso tempo omaggiato, perché c'è l'atto di riverenza alla base di qualsivoglia parodia, il musical, la letteratura russa, il western classico e il mito di Frankenstein, il cinema di Hitchcock, e la saga di Guerra Stellare, Robin Hood, Dracula. per quanto i risultati estetici e comici siano abbastanza alterni nella filmografia e si avverta un forte saliscendi creativo, non si può far finta che non ci sia una forte componente autoriale e poetica alla base delle scelte operate dal regista. All'interno di questo vasto panorama, Frankenstein Jr. rappresenta decisamente la punta di diamante, il risultato più compiuto e stratificato. Duplice è già la fonte che si decide di riscrivere, perché se è vero che da un punto di vista basico Wilder e Brooks si stanno confrontando con un capolavoro letterario denso di sottotesti politici e filosofici, dall'altro la scelta è quella di ragionare su Frankenstein avendo come punto di riferimento reale il dittico a lui dedicato da James Whale nei primi anni 30, Frankenstein e la moglie di Frankenstein, dunque elevati a livello di un vero canone espressivo. L'horror classico permette a Brooks di lavorare sull'immaginario in una forma mai solo dissacrante. Ad esempio, la fotografia accurata di Gerald Hirschfeld, che lavora in bianco e nero con un'attenzione ai chiaroscuri che sembra quasi preannunciare gli anni 30 visti dagli occhi di Steven Spielberg in Schindler's List, o la colonna sonora di John Morris, così puntuale nel contrappuntare la composizione della Hollywood degli anni 30, allo stesso tempo giocando sui ritmi e sulle timbriche dell'Europa dell'Est. Il film, come dicevamo prima, è ambientato in una stranissima Transilvania, creando un ibrido tra i due mostri per eccellenza dell'immaginario cinematografico classico, cioè Frankenstein e Dracula. Per non lasciare nulla al caso, si fa riferimento anche all'uomo lupo in una delle battute più famose del film. Senza nessun intento di svilire il proprio riferimento culturale, Brooks lavora al contrario per far esplodere il comico come elemento dissacrante dell'ovvio, del precostituito, del generalmente accettato come parte della morale dominante. Tutto ciò che è egemone culturalmente e politicamente viene messo alla berlina in modo programmatico, destituito dal trono che senza meriti ha occupato. Nella sua ora e tre quarti di durata, Frankenstein Jr. svela il ridicolo dietro il mito della verginità, racconta il potere politico come ben più mostruoso e deforme della creatura stessa nel personaggio dell'ispettore Kemp, si prende gioco dell'elite borghese di New York e si diverte perfino a smantellare l'incontro della creatura con l'eremita cieco in un cameo epico di Gene Hackman. Non si tratta solo di ridere per ridere, ma della volontà ferrea di non cedere mai alla grassa comodità della morale corrente, al gioco, al massacro messo in atto tenendosi al sicuro. Brooks rischia utilizzando il bianco e nero in un'epoca dominata dal colore, dando nuova vita a Hollywood, a un mostro che era stato abbandonato alle cure esclusive dell'Europa. Rischia invece e vince la sfida ridefinendo i confini del comico e creando un oggetto di culto da imparare a memoria e recitare collettivamente, come dicevamo prima, una liturgia. A questo punto facciamo una piccola pausa musicale, ma torniamo subito dopo con una nuova puntata di Topos in Fabula.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Mi sono deciso a vedere Wakanda Forever, l'ultimo capitolo di Black Panther appena uscito su Disney Plus. Devo dire la verità, dalla morte di Iron Man e il ritiro di Capitan America, il Marvel Cinematic Universe è andato via via abbassando il livello qualitativo dei film, non che prima fosse cose da quarto potere, però insomma, almeno c'era un po', ti attaccava un po' via. Infatti non mi aspettavo molto neanche da questo, le aspettative non sono state deluse, perché Wakanda Forever, a parte essere un'elegia di quasi 3 ore del compianto Chadwick Boseman, poveretto che quello è morto e male, è veramente poco altro. Ma non è tanto questo di cui vorrei parlarvi oggi, quanto di un altro argomento, cioè la lunghezza dei film in genere. Avrete forse notato che guardare un film al cinema negli ultimi tempi è diventata una sorta di gara di resistenza. Molti dei titoli più attesi e popolari del recente passato hanno infatti messo alla prova la capacità di attenzione del pubblico e anche la sua vescica, con durate che non raramente si sono avvicinate alle 3 ore, anche perché difficilmente adesso fanno la pausa tra il primo e il secondo tempo, non esiste più il primo e il secondo tempo. Abbiamo visto tra gli altri Spider-Man No Way Home, 148 minuti, la prima parte di Dune, bellissimo fra l'altro, 155 minuti, Eternals, gran cagata, 157 minuti, il già citato Black Panther Wakanda Forever, 161 minuti, No Time to Die, l'ultimo

Via col vento, i Dieci Comandamenti, Cleopatra, Lawrence d'Arabia, Balla coi lupi, che si girano tutti intorno alle 4 ore complessive. Non ho messo dentro la trilogia del Signore degli Anelli, perché comunque non è Hollywood, perché comunque sono stati fatti in Nuova Zelanda. La durata standard di un lungometraggio destinato alle sale cinematografiche una volta era compresa tra i 90 e i 120 minuti. Paul Dergarbardian, analista senior di Comscore, parlando di come gli studios stiano concedendo ai registi la libertà creativa di realizzare la loro visione fino in fondo, ha posto l'accento anche su come il pubblico sembra rispettare questa scelta. Dice: il pubblico più maturo è disposto a sopportare questi film così lunghi se sono acclamati dalla critica, se sono degni di nota, se sono candidati dei premi. Se si tratta di un film molto lungo e si entra in sala consapevolmente, ritengo che lo spettatore possa apprezzarlo davvero. Questo è quello che ha detto Paul Dergarvedian, l'analista senior di Comscore. E in ogni caso, il corso della storia è cambiato soprattutto dopo che i blockbuster hollywoodiani dedicati ai supereroi hanno iniziato a raccontare le vicende di un gruppo esteso di personaggi. Il campione di incassi Avengers Endgame, 181 minuti, è stato adeguatamente lungo per quello che aveva da dire, ma la versione integrale del Justice League di Zack Snyder, di 242 minuti, proposta per lo streaming nel 2021, è letteralmente più lunga di un classico come Ben-Hur, che si ferma solamente 212 minuti. Francamente, nonostante venga acclamato come capolavoro dai fan della DC, a me sembra che dica ben poco di più rispetto alla versione vista al cinema. Eric Anderson, fondatore e caporedattore del sito web Awards Watch, ha notato che il film che il pubblico di massa andrà a vedere al cinema sarà probabilmente un film di supereroi che deve essere collegato a una serie televisiva o ad altri due o tre franchise, magari coprodotto da due studios, e quel tipo di film si sta decisamente allungando. Con l'aumento delle risorse dedicate ai film evento, i film a medio budget come gli horror da 90 minuti o le commedie romantiche da 100 minuti hanno iniziato ad essere un po' esclusi dai multisala, trovando invece più spazio su varie piattaforme di streaming. Anche se i film a medio budget non sono scomparsi del tutto dalle sale, non stanno certo ottenendo gli stessi risultati di una volta. Ci sono film di fascia media, ma ce ne sono di meno, dice Daniel Loria, analista di media e intrattenimento, e di sicuro ce ne sono molti meno che stanno diventando dei successi mainstream. Il fatto sta che, nonostante le lamentele per l'eccessiva lunghezza, il pubblico, come già detto, sembra disposto ad assecondare questa corsa. Il regista Chris Columbus, a proposito del suo Harry Potter e la Camera dei Segreti del 2002, che durava 161 minuti, ha ricordato: facemmo un focus group e tutti i genitori dissero che il film era troppo lungo, mentre tutti i bambini dissero che era troppo corto. Capii che funzionava quando vidi i bambini correre in bagno e poi tornare subito perché non volevano perdersi nulla. Ma torniamo alla lunghezza a volte patologica dei nuovi film firmati Hollywood. L'amministratore delegato della catena Palace Cinemas, cioè Benjamin Zeccola o Zeccola, ha dichiarato che i film hanno iniziato a diventare più lunghi quando l'industria è passata dalla proiezione a 35 mm a quella digitale quasi un decennio fa. Non è una cosa stupida questa, perché gli studios americani dovevano spesso realizzare centinaia di copie dei film più importanti, avevano pertanto un incentivo finanziario a mantenerli di lunghezza standard. Una singola copia di un film di 3 ore costava infatti il doppio di una copia di un film di 90 minuti. Attraverso i produttori si assicuravano che i registi tagliassero i loro film fino a una lunghezza responsabile che ottimizzasse il valore dell'intrattenimento del film ed eliminasse ogni costo inutile delle copie, dice sempre Benjamin Zeccola. Con la produzione digitale i film possono ora essere proiettati più a lungo e senza costi aggiuntivi per lo studio, che significa che i registi possono creare il capolavoro che desiderano senza doverlo tagliare per adattarlo al relativo budget. Il buon Zeccola ha poi sottolineato come i film più lunghi fossero un problema per le stesse sale cinematografiche: invece di 6 proiezioni al giorno si faticava a inserirne 5, coi clienti oltretutto scoraggiati, almeno negli USA e in Australia. Qua in Europa sappiamo che siamo un po' più pazienti, appunto scoraggiati dalla durata garantita dei parcheggi nelle vicinanze, solitamente attestata sulle 2 ore. Paul Dergarbedian, di cui abbiamo parlato prima, fa però notare che se il cinema monoschermo, in questi cinema un film più lungo significhi meno proiezioni potenziali al giorno e di conseguenza meno profitti, la proliferazione dei multisala garantisce la proiezione dello stesso film su più schermi, orari diversi, addirittura 24 ore su 24 se la domanda lo giustificasse. D'altro canto,
due servizi di streaming che hanno cominciato ad accaparrarsi grandi registi e con gli abbonati ormai abituati a guardare regolarmente serie da 10 episodi da un'ora, spesso in binge watching, non c'è stato quindi alcun incentivo per Netflix a dire a Martin Scorsese di tagliare il suo Irishman o Adam McKay e Andrew Dominik di sfortunare

cominciare di un paio di rulli, Don't Look Up e Blonde. Curiosamente la stessa Netflix ha creato una sezione film di 90 minuti o meno per accontentare gli abbonati della vecchia scuola o quelli che hanno fretta. Bruce Isaacs, professore associato di cinema presso l'Università di Sydney, è tra quelli convinti che gli studios hollywoodiani abbiano lasciato che i film diventassero drammaticamente gonfi per poter diventare dei veri e propri eventi cinematografici. Sono troppo lunghi? Io direi assolutamente di sì, ha detto il buon Bruce Isaacs. Ogni film della Marvel è troppo lungo di circa mezz'ora, concordo. Credo che negli ultimi anni sia emerso il desiderio di buttare dentro il più possibile perché si è in competizione con un mezzo completamente nuovo, cioè lo streaming digitale. Oltre a voler offrire agli spettatori un prodotto di qualità a fronte del prezzo del biglietto, Bruce Isaacs ha sottolineato anche come gli studios ritenessero in passato che un film lungo fosse anche più prestigioso. A partire dagli anni 50 i film di maggior prestigio tendevano ad avere una lunghezza estrema, ha detto. Se la norma dell'era classica degli studios era di circa 80-90 minuti, di tanto in tanto si poteva avere un via col vento. Un evento del genere dovrebbe infatti portare a dire: questo è diverso, questo è un film veramente di prestigio, adattato da un romanzo molto lungo e trasformato in un film altrettanto lungo e con un budget elaborato. Agli albori del cinema la durata di un film era direttamente correlata alla quantità di pellicola disponibile, pellicola spesso molto costosa. Per questo motivo, nel primo decennio del XX secolo, la maggior parte dei film aveva una durata compresa tra i 10 e i 15 minuti. Negli anni 20 la tecnologia si era evoluta abbastanza da consentire la realizzazione di lungometraggi, quindi negli anni 50 i tempi di durata di film epici come per appunto Via col vento, 10 comandamenti, divennero un punto di forza che gli studios utilizzarono con grande efficacia per competere con la diffusione della televisione. Il pubblico così poteva guardare qualsiasi spettacolo a casa, ma solo il cinema offriva il tipo di narrazione coinvolgente per cui valeva la pena lasciare il divano e spendere i soldi guadagnati con fatica. Poi negli anni 60 e 70 i registi indipendenti iniziarono a cambiare il modo di fare cinema, e il cinema europeo diventò più influente a livello mondiale, che portò a opere che raccontavano una storia in modo più economico, e così anche film più brevi hanno iniziato a trionfare agli Oscar, come Io Annie, che durava solo 93 minuti, A spasso con Daisy 99, Braccio violento della legge, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, durava solo 104 minuti. Il direttore della fotografia australiano Peter Levy, che lavora a Los Angeles da 30 anni e ha lavorato tra gli altri a Predator 2 e Broken Arrow, ritiene che i film di Hollywood siano diventati uno strumento corporativo, un dispositivo di guadagno, e che il formato migliore per raccontare storie sia diventato quello degli episodi multipli su un servizio di streaming, e qui mi trovo abbastanza d'accordo. Avendo appena terminato una serie limitata a 6 episodi da un'ora, credo che gli sceneggiatori abbiano a disposizione una tela più grande su cui lavorare, ha affermato il nostro Levy. Possono intrecciare storie molto più complesse. Il formato del lungometraggio, che consiste nel raccontare una storia in 3 atti, 90-100 minuti, sta esaurendo la benzina. Di altro parere è il regista John Turteltaub, al quale sono particolarmente legato per aver diretto Cool Runnings, 4 sotto 0, film capolavoro tratto da una storia vera, quella della nazionale giamaicana di Boba 4, e ultimo film in cui appare il grandissimo John Candy. Turteltaub dice: nessun film è bello perché è lungo e nessun film è bello perché è corto, ma preferisco vedere un film corto e merdoso piuttosto che uno lungo e merdoso. Purtroppo non esiste un'unica ragione per cui i film sembrano allungarsi. La risposta poco convincente è che i tempi di durata gonfiati sono l'artefatto di una strategia per convincere più persone a guardarli in mezzo a un'enormità di altre opzioni. Harry Mattis, docente di media e comunicazione ed esperto di cinema presso l'Università di Notre Dame, sottolinea che è meglio non pensare al cinema commerciale da un punto di vista estetico, almeno all'inizio. I film di Hollywood, spiega, esistono per costruire capitali e consolidare il potere. L'America è stata padrona del XX secolo, afferma, grazie al suo soft power ampiamente sfruttato attraverso l'esportazione globale dei sogni di Hollywood. Questa l'idea di Harry Mattis, condivisa in pieno da chi vi parla, perché è vero che Hollywood ha contribuito a plasmare il mondo in cui viviamo oggi, ma è anche vero che il mondo in cui viviamo oggi non è davvero il miglior mondo possibile. E allora viva i film lunghi, viva i film corti, basta che dicano davvero qualcosa e che giustifichino, oltre alla lunghezza, i costi gargantueschi ai quali sembra non ci sia davvero limite. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, scritto al partito.

ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

sole che spunti, voce che conti, fa scuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la cidduzzi, ali e colura, negli si allontanano senza premura. Stanchi paroli, lunghi e ritti versi, muti pensieri, parlano da ieri e sanni facci persi, tali usturroggi.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i nonni armati fascisti sono bisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Bene, allora, attenzione ai droni che provengono dalle navi russe. Questa è la novità che emerge da quel che sappiamo, almeno dai media nostri. Ma è una storia che va avanti già da un pezzo, quello che la Russia, almeno si dice, i servizi segreti, poi le cose come stanno le sanno solo loro. Noi siamo proprio gli ultimi a venire a sapere come vanno queste faccende. Comunque se ne sta parlando. Sì, state ascoltando Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, in DAB, nel Lazio e nel sud grossetano. Il sottoscritto risponde al nome di DJ Valentine, o Valentine DJ, è lo stesso. E comunque cominciamo dal signor Nick Cave, i suoi Bad Seeds, i cattivi semi. Qui Nick Cave e Blixa Bargeld, The Weeping Song.

Bene, sembra che la guerra sia un elemento non scindibile dall'essere umano, visto che almeno per quello che ne sappiamo nella storia degli ultimi 10.000 anni, credo che abbiamo fatto solo quello. No, non solo quello, bisogna dire. Comunque, è un qualcosa di cui liberarsene sembra un po' difficoltoso, per motivi politici, per motivi economici. Comunque noi confidiamo sempre nella pace, siamo pacifisti. Come si fa a non esserlo? I Doors di Jim Morrison, dal loro terzo disco che prendeva il nome di Waiting for the Sun, aspettando il sole. Questo è un brano, direi, europeo, si chiama Spanish Caravan, The Doors.

Beck, Robbie Krieger, il chitarrista dei Doors, provenga dalla sfera del flamenco non è mai stato un segreto, e se lo seguite in tutti i suoi assoli sono piuttosto tendenti verso questo stile musicale. Erano i Doors con Spanish Caravan. Gli Isley Brothers fanno parte di tutti quei brothers che in America sono stati fonte di successo. Gli Isley Brothers ci propongono questa Love the One You're With, che ama colui con il quale sei adesso, che era un manifesto del mondo hippie, dell'amore libero e dell'abbattere le frontiere, eccetera, eccetera, eccetera, di Isley Brothers.

Peace and Love. Erano le parole d'ordine della California a fine anni 60. Love the One You Read credo sia stata interpretata anche da Crosby, Stills, Nash & Young. Ama colui con cui sei. Era un must. Rimaniamo sull'acustico. Qui abbiamo Billy Idol e Steve Stevens per questa versione acustica di Eyes Without a Face.

occhi senza una faccia. È questo che è l'incubo su cui vive Billy Idol in questo brano, che appunto si chiama Eyes Without a Face. Billy Idol e Steve Stevens. E comunque mancano ancora qualche giorno alla fine di settembre. I Green Day, Boulevard dei sogni infranti.

sì, sì, sì. Green Day. Green Day è il giorno verde. La leggenda vuole che sia ispirato alla marijuana, ma sapete le leggende. Il gruppo che ascoltiamo adesso è da leggenda. Una marmellata di perle. Even Flow, Pearl Jam.

Oh, praying out of something that has never showed him.

Even Flow, brano che ha reso famosi Pearl Jam nel periodo grunge o grunge, come si dicevamo all'epoca, e The Weather Company. Ma torniamo in California. 1969. Stai attenta perché io ti vedo.

The Birds, il gruppo di Roger McGinn e David Crosby, definiti anche raga rock per questo modo di usare la chitarra tipo sitar. Sempre da quelle parti in America, I feel the earth move under my feet. Sento che la terra si muove sotto i miei piedi. Non è una sensazione gradevole.

0: Carole King. I feel the earth move under my feet.
1: Can and start singing.
0: Qui abbiamo due pezzi da 90. Jerry Lee Lewis e Tom Jones in questo rock and roll medley.
2: The rage is great ball to buy. I let it love, I thought it was funny.
0: Presi da qualche parte nella televisione americana. Siamo nel 1969 e in questo garage, grandi palle di fuoco.

Jerry Lee Lewis, Tom Jones, una coppia niente male. Dal vivo nel 1969, TV americana.

crash test dummies. Nome curioso, quanto i dummies sono gli manichini che si usano per valutare nel crash delle auto i danni che effettivamente succedono, quelli che si vedono. Per cui loro sono appunto quei manichini lì con questa è il testo. Ci addolciamo un po'. Goldfrapp, Utopia. It's...

State ascoltando Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente. Qui da Radio Grado, Gemini Network, piattaforma digitale, Radio Samarcanda, in DAB nel Lazio e Basso Grossetano.

Beh, i classici. I classici non si annunciano. Luigi Tenco, mi sono innamorato di te. Ma torniamo a noi. After you are dead, she said. Dopo sarai morto, disse lei. Psychic TV.

Genesis P. Orridge è lui il cervello di questi Psychic TV. Lui, lei, difficile da decifrare. After you're dead, she said. Mentre quello che stiamo ascoltando adesso è un 12 pollici e quei dischi a formato 33 ma vanno a 45 giri. In a Big Country, nome del gruppo e del brano e anche del long playing. Doveva essere un lancio incredibile, lo fu, eravamo nella dark wave negli anni 80. Però non credo abbia avuto grande seguito. Ci rimane questa versione interessante, In a Big Country, nella grande nazione.

Beh, così si mixavano i 12 pollici durante gli anni 80, che dovevano probabilmente essere usati in qualche modo anche in discoteca per diffondere i brani, i nomi degli artisti. In a big country, in a big country, doppio titolo, doppio nome. Qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Beh, se vi potete prendere 3 minuti del vostro prezioso tempo per ascoltare qualcosa di insolito. Questo signore, Tim Hacker, suona l'organo, suona l'Hammond, ma lo suona in modo particolare, nel senso che non cerca melodie, cerca suoni che possono influenzare e coinvolgerci in un'altra maniera. Il brano si chiama Bacio Boreale, Boreal Kiss, Part 1, Tim Hacker.

per cui organo Hammond e vari noise, vari rumori, per il signor Tim Hacker. Un bacio boreale, forse dovuto a un'alba boreale, si addice molto. Ma passiamo ai pallidi occhi blu dei Velvet Underground.

Velvet Underground. Mentre lui si chiama Frank Zappa. Ora bisogna dire che fra Frank Zappa e Lou Reed non è mai corso buon sangue, si sono sempre odiati. Artisticamente, credo, poi come uomini non lo so. Hanno sempre detto male l'uno dell'altro, non c'è mai stata comprensione. Poi io sono un DJ dispettoso, per cui li metto uno dopo l'altro accanto. Il brano che sta andando è del 1976, tratto da un long play che si chiamava Zoot Ellurys. Zappa ci porta in un ambiente malsano, sotterraneo, con tutti i tipi di insetti volatili, gente che vomita, gente che viene torturata, urla. E secondo lui queste sono le nostre sofferenze quotidiane. Il brano infatti si intitola The Torture Never Stops. La tortura non finisce mai, Frank Zappa. Giant fire puffer works and the torture never stops. The torture never stops.

star.

those people that is locked away down there. Are they crazy?

0: want painted.
1: It has never been explained
0: since at first it was created, but a dungeon like a sin requires not but locking in of everything that's ever
2: Frank Zappa.
0: Look at her.
2: The torture never stops. La tortura non finisce mai. Secondo lui è la nostra vita quotidiana. Il quotidiano che ci tortura in questa maniera ogni giorno.
0: That's what the deal we're dealing in.
2: Questo è quello con cui abbiamo a che fare. Tratto da Zoot Elduris, disco che vede la luce nel 1976 con un giovanissimo Terry Bozzio alla batteria. E adesso, visto che il dark è già abbastanza consolidato, veniamo in Italia con un brano dal testo secondo me stupendo. Sì, siamo nel dark, non è certo una canzone per cuori felici. Domenico Modugno, Vecchio Frac.

Sì, è un mondo che non esiste più, ma la poesia rimane. Domenico Modugno, vecchio frac. Per incontrare poi l'arte del rumore, Art of Noise, con questa Three Fingers of Love, tre dita di amore. Riprendiamoci, eh? Radio Grad, Radio Samarcanda, Gemini Network, Valentine DJ.

Art of Noise, l'arte del rumore, volutamente ispirata al futurismo italiano. Loro sono australiani, credo una coppia, l'Annex Uzzali, però non ricordo più il nome di lui. Three Fingers of Love si trova sull'extended play di Moments in Love. Ma abbiamo ancora il momento per un po' di rock and roll. Anzi, questo non è rock, è Roxy, Roxy Music, Let's Stick Together. Praticamente rimaniamo appiccicati.

Roxy Music, let's stick together, rimaniamo appiccicati. Ultime battute rock and roll. Qui abbiamo Iggy Pop, Steve Jones. Steve Jones è colui che ha fondato i Sex Pistols insieme a Johnny Lydon. Cold Metal, metallo freddo.

Cold Metal, Iggy Pop ex Stooges, Steve Jones ex Sex Pistols, bene dal rock al trip hop. Sì, perché per me i Suicide inventano il trip hop. E che cos'altro potrebbe essere questo? Ondeggiare sotterraneo, oscuro. Girl, ragazza, tu mi ecciti, mi sfiori,

Martin Rev alle tastiere, la musica Alan Vega alla voce. I Suicide, uno dei dischi fondamentali secondo me per capire il trip hop. 1979, notare bene. Mentre lui ci riporta sulla terra, John Martin e le sue belle linee, fine lines.

Ma come si fa a non amare John Martin? Fine Lines. Mentre loro sono Eric Clapton e Jeff Beck, insomma due chitarristi, niente male. Per ascoltare questo brano dovremo aspettare stanotte, perché stanotte la luna è quasi piena. Il brano infatti si chiama Moon River, fiume lunare.

La chitarra che ascoltate adesso è quella di Jeff Beck, mentre all'inizio era quella di Eric Clapton. The same che ci presentano questo finale che dovrebbe sciogliere gli animi, portarci nel romantico più totale. Moon River, un fiume lunare da scrutare magari stanotte con la luna quasi piena. Ma passiamo all'ultimo brano, che è molto particolare. Sì, non ci si può lasciare con le lacrime in mano, dai. Loro Stereo Lab, Nurse with Wound, Simple Headphone Mind. Una mente fatta semplicemente a cuffia, quella che noi chiamiamo cuffia. Il brano è da ascoltare in cuffia, perché ne ha poco di melodico cantare, praticamente è rumore, noise. Ed è un buon massaggio cerebrale. Nel frattempo posso dirvi che noi ci risentiamo tra una settimana. Qui da Radio Grad, Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio indipendenti, Radio Samarcanda in DAB, nel Lazio e nel Basso Grossetano. Io, Valentine DJ, ci sentiamo tra una settimana. Ciao!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso ha parlato di quel serie, l'amore.

intelligenti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del Parlamento.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la delizia.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono bisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.